Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

stare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Farlo

0: State ascoltando Non è mai troppo presto.
1: Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok. Rap

0: Buongiorno, buongiorno e Ari, buongiorno. Quando sono le 4 e... 4 e... non ce l'ha detto la signora. 4, 16, 4... 4.33 e 51 secondi, perché strada facendo durava lunga. Siamo qui in diretta, quindi 4.34, leggermente in ritardo perché non interrompiamo il brano che è in sottofondo, solo per questo, non per altro. Siamo qui in diretta questa mattina, sempre per stare con voi, al numero 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Questo fino alle ore 7. Iniziando a ringraziare le radio che si collegheranno, che si collegano con noi, si stanno collegando nel giro dei 6-7 minuti. Radio Blinco Blanco, Atri, e dopo abbiamo replica alle 7.30. Radio Mare Italia in diretta. Radio Teramo 7.30. Tele Terme Vigliatore TV 7.30. Sono queste le nostre radio che cito io perché sono le ultime arrivate. E invece le altre le leggerà la nostra amica Angela Ricciardi e poi anche infine io. E andiamo con la lettura del nome delle radio. Anche oggi avremo una nutrita selezione di canzoni, chiacchiere ed altro, alla fine anche le poesie e tutto il resto.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

39 e 40 secondi circa. Abbiamo già in linea la nostra Claudia da Bologna, che saluteremo tra un po', e adesso sentiremo la strofa di Marco.

ti ricordiamo così. Oggi era il tuo compleanno, tanti auguri a Marilyn Monroe. Da Marco Roma, tanti auguri a Marilyn Monroe. Buongiorno. Sai che a volte io ti penso tanto, perché l'amore vince sempre. Sa che io sono Marco Roma. Buongiorno.

0: 4:42 quasi, siamo in diretta e intanto salutiamo la nostra amica Claudia. Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ai belli e brutti.
0: Vabbè, insomma.
1: Pure i brutti bisogna salutarli, no?
0: Dai. Fanno parte della terra, no? Anche.
1: Esatto, esatto.
0: E allora noi adesso vediamo anche di vediamo di chiamare anche Marco Roma.
1: Marco secondo me dorme.
0: No, è in viaggio.
1: Ogni giorno fa una città diversa?
0: Eh sì, ogni giorno, infatti adesso lo sentirà WhatsApp. Che risponde
2: riduci
0: subito.
2: Finestra chiamata, pulsante.
0: Chiudiamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo, stiamo chiamando Marco Roma. Voce.

0: Buongiorno
1: Marco, come va?
2: buongiorno
1: Hai visto,
2: chi c'è?
1: c'è Claudia con te, Claudia da Bologna.
2: Marco e Claudia,
0: Buongiorno signora Claudia.
1: Si doveva
2: ciao.
1: chiamare.
2: Non mi chiamare signora, che la signora è rimasta a casa.
1: Ecco, doveva
2: Ah,
1: chiamare.
2: ok, è solo Claudia.
1: Se ti chiamavi
0: Va
1: Anna,
0: bene.
1: facciamo il brano di Dalla, Anna e Marco. Vabbè,
2: Ecco,
1: comunque,
2: ecco.
1: invece. Non...
2: Beh, per me possiamo mettere quello di Tony Renis, che c'era Claudia.
1: Qual è quello? Scusa, adesso non ce l'ho presente quello di Tony
2: Cioè,
1: Renis.
2: fa così: innamorato di te,
1: Ah.
2: desidero te,
1: Claudia. Ah,
2: Claudia,
1: sì.
2: però confesso che tu mi piaci di più, Nadia.
1: Ah, cioè, due nomi allora. Gli piace.
2: Esatto.
1: Allora.
2: C'era uno per tutte, si intitolava.
1: Ecco.
2: Nel
1: Invece.
2: 1963,
1: Sì.
2: canzone vincente del Festival di Sanremo.
1: Mazza che cosa.
2: Ragazzi, sono un pozzo di scemenza io, eh.
1: Di scienza. Allora, Marco, buongiorno. Dove siamo? Siamo a Anzio?
0: Sì, dovrei andare ad Anzio, ma sto, diciamo, ancora indietro, parecchio indietro.
1: Come mai
0: Sono
1: sei
0: un po' in
1: indietro?
0: ritardo.
1: Sei un po' in ritardo.
2: Sei svegliato tardi.
0: No, sveglio sempre presto, però mi sono messo a fare delle cose piano piano.
1: Non
0: E vabbè,
1: capito.
0: non fa niente, tanto
1: Tanto il tempo
0: vorrei
1: c'è,
0: fare.
1: tu arrivi
0: Ma
1: sempre
0: sì,
1: prima,
0: bravo,
1: sì, quindi.
0: sì. Io
1: Allora,
0: arrivo sempre tra i primi. Damiano non si è svegliato.
1: Damiano non si è svegliato, quindi niente, niente Damiano.
0: A certe me lo dici sicuramente.
1: Eleonora pure dorme,
0: Eh
1: praticamente.
0: sì, perché di solito è lei che sveglia lui,
1: È
0: però
1: lei che sveglia
0: secondo
1: lui che
2: me.
1: sveglia lei. Allora, dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera alle 20, avremo Marco Roma che insieme a me faremo un'escursione sempre su Disabili International Radio e altre 10-15 radio che si collegano per parlare con ICE.
2: Ah sì,
0: Ice.
2: ascolterò anch'io.
1: Ecco.
0: Ice.
1: ICE.
0: Ice, come dice lei, Ice,
1: ICE. Avrà anche qualche
0: Ice. Lei si
1: brano da.
0: autografa ogni canzone, quindi.
1: Quindi avremo dei brani di Ice, perché però non sono riuscito a trovarla io su
0: Allora,
1: Spotify.
0: se ne. Sì, su
2: Forse è
0: Spotify
2: scritto.
0: c'è.
1: Non ho.
0: C'è Spotify.
1: Vabbè,
0: Perché ha
1: l'hai trovato.
0: lanciato. Devo dire il titolo, gli devo dire, no?
1: Ah, già devi dire il titolo, già, giustamente. Vabbè, questo magari
0: Ok, quindi
1: lo.
0: ho aperto il social, ho trovato il numero del telefono di quello che ha vinto Tu sì che vales. Ecco qua, posso. Dobbiamo l'ospite di mercoledì prossimo è quello che ha vinto Tu sì che vales.
1: Ah, ecco, la prossima settimana?
0: Sì. Non dico chi è, però. Ecco,
1: No,
0: mi ha
1: no,
0: lasciato il
2: no,
0: telefono.
2: no,
0: Mi ha cercato.
2: non si può
0: Mi ha cercato.
2: spoilerare.
1: Non si
2: Questa è
0: spoilerà.
2: una parola
0: Mi ha
2: che va di moda,
0: cercato.
2: spoilerare.
1: Sì, lo spoiler
0: Sì, non
1: della
0: si può
1: mano, lo
0: spoilerare.
1: spoiler, ecco. Allora, Marco, visto che non abbiamo Adriano, pardon, Damiano, l'amico del Vaticano e Eleonora, però ti hanno lasciato il brano forse da dover, o no?
0: Certo, scusa, firma. La canzone di Ice, detto in romano, te lo
1: Sì.
0: dico, fermati. Sì,
1: Fermati adesso?
0: però fermati in romano, fermati, proprio scritto così, fermati.
1: Fermate.
2: Fermati.
0: Tipo fermate, no? Fermati. E
1: Sì.
0: poi un attimo, Napoli ancora, un attimo.
1: Ah.
2: Un attimo, fermate un
0: Proprio sì.
2: attimo.
1: Fermati un
0: Brava,
1: attimo.
0: sì.
1: Ferma.
0: Così, detto in romano, fermate un attimo. Lei è di Roma. Questa
1: Eh sì, giustamente se è di Roma, dice fermate un
0: è la
1: attimo.
0: canzone che sta su Spotify.
1: Ah. Va bene. E quindi sta scritto AYS.
0: Sì,
2: Ecco,
0: ancora
2: vedi
0: Imola
2: che
0: Savona.
2: era scritto diverso, per quello non lo trovavi?
1: No, io pensavo di trovarlo solamente scrivendo Ice,
2: No,
1: invece.
2: invece no. Bisogna scriverli correttamente, figliuolo.
1: Cara Claudia, bisogna scrivere correttamente. Allora, dunque, Marco, stamattina chi viene da te cosa deve cercare per le 6 paia di calze oppure per il pigiama? Oppure ormai mettiamo altre cose estive. Il costume quando mi mettiamo a proposito?
0: Veramente ce l'ho già, io non è che li tratto tantissimo, ce l'ho già, però comunque
1: In
0: c'ho
1: quella
0: qualcosa, uomo e donna.
1: scelta, ecco.
0: E
1: Io.
0: tra pochi giorni arriva anche ordinato per chi volesse venire, abbigliamento donna di un marchio importante italiano.
1: Ecco, perfetto. Io
2: Marco, devo... ma nella zona di Vitigna tu ci vai mai?
1: Allora, un attimo che gli ho staccato Marco perché gli sto cambiando uno spinotto, perché stamattina...
2: Oddio, forse strillo troppo io.
1: No, è che lui mi arriva troppo forte e devo... gli ho cambiato... Okay.
2: No, anzi, ecco, io lo sentivo a tratti, veramente.
1: No, adesso lo si sentire meglio. Dicevi, cosa hai chiesto a Marco?
2: Nella zona di Vitigna, che è il quartiere dove abito io, che non c'è però un mercato, ma nei pressi c'è quello di Acilia, c'è quello di Spinaceto, e volevo sapere appunto, perché io dal 26 luglio sono giù, però ci voglio andare,
1: Mi sa che in quella zona non c'ha postazioni, vero?
2: Non c'ha, non lo so.
1: Marco?
2: Non sento più.
1: No, ci dovrebbe essere lo stesso. Marco? Che è successo? Si è perso Marco. No, eppure ci dovrebbe essere. Sì, si è perso lui. Marco?
0: Giuseppe.
1: Sì, io
0: Giuseppe?
1: Sì, mi senti?
0: Poi è scattato qualcosa che non mi hai tolto l'audio.
2: Infatti.
1: No, ma lui ce l'ha l'audio e che forse in questo...
0: Però non sento più lei, io.
1: Non sentirei perché non sta parlando in questo momento.
2: Okay. Adesso no, parlo, proprio... mi senti?
0: Io sì.
2: Senti adesso? Ascolta, nella zona di Vitigna qua, a Roma, lei conosci la zona di Vitigna? Acilia,
0: sì. Spinaceto, sì, io non... sì, li conosco, ma non sto lì.
2: Ah, non ci vai mai? Perché io adesso dal 26 luglio...
1: A luglio...
0: No, noi abbiamo delle... Cioè abbiamo dei posti fissi... Sono miei che ho comprato, quindi non posso.
1: Non può.
2: Ma ho capito. Domani. Infatti, quali sono i tuoi posti fissi? Che zona batti, insomma?
1: Allora.
0: Più vicino a Roma è Tor San Lorenzo, Anzio sul mare, Nettuno.
2: Ah, sì, tutti i posti marini. È lontano da me, però. Peccato.
1: Se no, ti vieni a trovare quando eri.
0: Vabbè, veramente. Non è che è lontano, diciamo. Sono 45 chilometri della...
1: Non è abissale.
2: Da Vitigna stai un po' più lontano, non magari a 5 chilometri. Comunque, guarda, ho modo di raggiungerti perché io adesso ormai vi ascolterò ovunque e comunque, peggio per voi che mi avete fatto scoprire la radio. Vabbè. E quindi adesso... Io vi finché non arrivo e so già anche con chi venirci. Finché non ti vengo a conoscere, Marco, non avrò pace.
1: Evviva!
2: Che adesso qualche volta succederà. Su Radio 2 ho fatto una cosa di questo genere.
1: Sì.
2: Io intervenivo sempre in un programma che adesso non c'è più, che si chiamava Aeronautiche. Allora una delle speaker, che poi è diventata una mia grandissima amica, che cosa è successo? Che dice, una sera gli viene in mente di dire, perché non facciamo che qualcuno si metta a ricordare quando aveva i compagni di scuola, se c'è qualcuno che ha perso di vista? E io mi sono venuto in mente di dirlo, no?
1: Sì.
2: Chi cercavo io? Beh, non me l'hanno trovata, dopo ci hanno fatto incontrare. Adesso te l'ho abbreviata molto.
1: È stato un rendezvous, allora.
2: Sì,
1: bene.
2: Sì, guarda, dopo abbiamo fatto le cose. Siamo incontrati io e lei dopo 50 anni.
1: Dopo 50 anni, quindi figurati.
2: Sì, perché noi siamo andati a scuola nel 70, abbiamo fatto il liceo Visconti a Roma, che è un nome,
1: Bene, allora, sono le 4:51, siamo... Marco, dobbiamo... dire il brano di oggi per venire da te a Anzio per vincere questi calzini oppure pigiami oppure costumi, abbiamo detto oggi anche i costumi.
0: Allora
1: sentiamo.
0: Oggi sono io che la dedico.
1: Sì,
0: io la dedico a Giovanna questa canzone, che è romantica.
1: Una canzone romantica.
2: Quella di Renato Rascel.
1: No, romantica.
2: No. Il titolo è
0: romantica. No, il titolo è solamente romantica.
1: Romantica, allora. Romantica. Tu sei romantica. Quella?
2: È quella.
0: No, è una canzone praticamente romantica. Che c'ha poche settimane, quindi è nuova. uscito.
2: Allora dici il cantante, chi è lo canta?
0: Parliamo. L'indovinello.
1: È l'indovinello questo Claudio che ci fa noi.
2: Ah, ecco, scusami, non c'ero arrivata, perdonami.
1: È lui che ci fa l'indovinello a noi, ecco, quindi sì, è questo.
2: Bravo, allora, vabbè, allora
0: chi è che canta romantica?
1: Sì.
0: È il ragazzo del sold out.
1: Ultimo.
0: Bravissimo.
1: Applausi. Applausi ad Ultimo. Allora ragazzi, mandiamo romantica Ultimo.
0: Mandiamo romantica con un grande bacio alla mia Giovanna.
1: Bene, d'accordo. E torneremo con te, se vuoi, alle 5:15 e poi alle 6:50. Dopo, allora, romantica Ultimo. Ciao ragazzi, ciao Claudia, ciao. Mandiamo due cose e poi ci risentiamo dopo, ok?
2: Va bene.
1: A dopo, ciao. Allora, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo con tante scuole, sempre al Dialogo del Buio, in via del Vivaio 7. E abbiamo la professoressa Lidia. Buongiorno professoressa Lidia.
2: Buongiorno.
1: Che ci presenta la sua classe, la sua scuola. Ecco, la scuola che è in...
2: Noi siamo romagnosi di Erba, siamo una parte di una quinta e siamo venuti a fare questa esperienza di Dialogo nel Buio.
1: Quindi vuol dire che tra un po', oppure sarà quando siamo in onda, avete fatto già l'esame di maturità, dipende quando andiamo in onda, quindi potrebbe essere che già avete fatto l'esame che parte verso il 20 giugno, mi pare.
2: Esatto, sì.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi, partiamo dal primo, dalla prima, perché sono tutte ragazze, mi pare.
2: Allora, partiamo da Giulia.
1: Ecco qua, Giulia, buongiorno.
3: Ciao,
1: a te.
3: Mi Ciao, mi chiamo Giulia.
1: Ecco Giulia, tu raccontaci di questa esperienza nel Dialogo, come è stato, come l'hai vissuto?
3: È stata un'esperienza molto molto particolare, non pensavo di vivere un'esperienza del genere e sicuramente non mi sarei mai aspettata nulla di quello che abbiamo fatto oggi.
1: Ad esempio, cos'è che ti ha un po' terrorizzato, magari l'inizio?
3: Sì, più che terrorizzata mi sono trovata un attimo a non capire bene...
1: Dove eri?
3: Dove ero, sì.
1: E quindi poi hai cercato tramite i compagni di farti...
3: Sì, certo.
1: Di farti coraggio. E allora poi invece nel proseguo del Dialogo? Cosa è successo? Ti hai avuto ancora paura oppure ti sei un po' rassicurato? Insomma, tutto il resto è andato tranquillo?
3: No, no, il resto è andato tranquillo, sicuramente anche con l'aiuto delle guide.
1: Ecco. E il bar invece per te cos'è stato?
3: È stata un'esperienza nuova sicuramente e soprattutto stare con le guide, parlare con loro e capire un po' quello che è alla fine la loro quotidianità è stata una bella esperienza.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a...
4: Alessia.
1: Alessia, allora raccontaci tu invece per te come è andata questa esperienza.
4: È stata un'esperienza particolare che mi ha fatto capire l'importanza di tutti gli altri segni nella vita quotidiana che di solito non ci diamo così tanto peso,
1: quindi trascurate un po' alcune volte.
4: Esatto. Ecco.
1: Il momento più bello qual è stato? Se c'è stato un momento più bello, Alessia?
4: E l'inizio, perché non me l'aspettavo così.
1: Cioè non ti aspettavi che dalla luce si passasse alle tenebre?
4: Esatto, mi sono sentita subito persa all'inizio.
1: Ecco. Perfetto, il microfono adesso a
5: Christel.
1: Christel, allora tu invece, per quanto riguarda il mercatino, tu hai riconosciuto qualche frutto, hai fatto un po' di spesa oppure no?
5: Sì, sì, ho riconosciuto frutta, verdura, sì.
1: Ad esempio?
5: Per esempio carote, melanzane, finocchi.
1: Ho capito, quindi cose che usi tutti i giorni, anche a casa.
5: Sì, sì, che uso tutti i giorni, però sentirli così senza vederli appunto è stato nuovo.
1: Non è stata una cosa nuova. E invece per il bar che esperienza hai avuto tu, Christel?
5: Sì, è stata una bella esperienza, è stata la mia prima volta ovviamente
1: sì, di
5: bere sì,
1: al
5: senza
1: buio.
5: Poter vedere quello che sto bevendo.
1: Ma quindi vuol dire che a casa proverai ancora a chiudere gli occhi e bere?
5: Ci proverò sicuramente, sì.
1: Bene, ancora l'altra voce, la voce di?
6: Andrea.
1: Andrea, perfetto. Andrea, allora per quanto ti riguarda, com'è andato questo Dialogo e quali sono stati i punti più salienti, più emozionanti?
6: Beh, inizialmente è stato un po' disorientante, anche perché mi hanno messo a guidare nella prima sala al gruppo. Ah. Non sapevo bene come comportarmi, come dare indicazioni.
1: Ah, ecco, quindi facevi proprio il capogruppo.
6: Esatto. Però... Ho scelto la persona sbagliata.
1: Però alla fine com'è andata? Alla fine il bar?
6: Alla fine meglio.
1: Il bar ti ha compensato?
6: Sì, sì, si impara un po' più a come orientarsi, come capire da dove arrivano i suoni.
1: Perfetto, mi pare che è rimasto qualcuno ancora, mi pare.
6: Sì, no. Yasmin.
1: Yasmin, allora Yasmin, raccontaci tu invece la tua esperienza con questo, con questa passeggiata di un'ora.
7: All'inizio ero molto, cioè, disorientata, cioè sì, quando c'è stato il buio di colpo.
1: Sì, buio di colpo.
7: E poi ovviamente, beh, il percorso, cioè non conoscendo comunque il posto,
1: sì,
7: era difficile un po' orientarsi. Però poi, cioè, col tempo si capisce, alla fine si comincia un po' a capire lo spazio, dove ti muovi.
1: Vorrei fare ancora questa esperienza, Yasmin?
7: Sì, sì.
1: Allora, ci sono le cene al buio, c'è il teatro al buio e altro. E adesso invece, dopo queste vostre affermazioni, vi dico, di, se volete, di farmi alcune domande che possono riguardare la cecità, ma anche la mia persona ed altro, sempre inerente alla cecità oppure non, ecco. Chi vuole fare una domanda? Nome e domanda.
7: Io, bene. Yasmin.
1: Sì. Yasmin.
3: Lei da quanto è cieco? Cioè da quanto non vede?
1: Allora, io sono non vedente da quando ho 10 anni, quindi sono 50 anni e rotti che ho perso la vista. Prima ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi e a 7 anni ero già quasi non vedente, vedevo solamente i colori, le ombre, le persone non tanto lontane. Domanda? Che altra domanda? Di qualsiasi genere, ragazzi, potete chiedermi anche le domande che avete fatto già alle guide, magari vi rispondo anch'io nel mio, a modo mio.
3: Qualcuno mi è rimasto bloccato dentro il percorso?
1: No, perché dunque c'è un sistema particolare per cui voi vedete la guida, però dietro c'è un altro signore che si chiama controllore o fraidi che controlla che tutto vada bene, quindi se succede che qualcuno la guida lo dimentica, lui automaticamente dice: ah, è rimasto questo, prendelo e lo rimette nel gruppo, quindi state tranquilli, non è mai successo che qualcuno è rimasto nel dialogo.
3: Si è sentito male?
1: Sì, allora è successo che qualcuno, per esempio, dopo un po' ha avuto le vertigini perché era il buio, naturalmente appena la guida se ne accorge ha fatto un cenno al Friday, questo controllore, e l'hanno portato via, l'hanno portato fuori, hanno provato magari anche a reintegrarlo e poi magari è rimasto oppure è andato via. Sì, del resto il buio può creare queste possibilità. Voi, ringraziando Dio, è andato tutto bene. Allora, ci sono ancora altre domande?
3: No.
1: No, di nessun genere?
3: No.
1: No. Bene, allora ragazzi, io nel salutarvi contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora, ragazzi, 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio!
1: Complimenti per il coro. Ciao ragazzi, a presto!

amici di Disability International Radio. Io sono Ilenia Sala, sono una cantante, in particolare amo fare blues e vivo a Firenze e ho sempre cantato da quando ero piccina ad adesso, insomma è sempre stata la mia grande passione. E vi voglio parlare un po' della canzone che vi canterò, che vi presenterò, che si intitola Casa dopo casa. È una canzone che racconta proprio della mia vita. Io ho viaggiato molto in passato, ho fatto l'animatrice, ho girato vari paesi, vari posti, e in ogni, diciamo, città, stato dove ho vissuto è stato un po' come ricreare una nuova casa. E questa cosa l'ho messa in questa canzone, che è una delle prime che ho scritto insieme a Luca Becchelli, il musicista con cui collaboro. Spero davvero che vi piaccia, io vi lascio all'ascolto della canzone e vi ringrazio per l'ascolto e mando ancora un grande saluto a tutti voi. La canzone che vi lascio appunto è Casa dopo casa. Ciao!

0: Si può dare di più, io non ho annunciato il brano perché ero impegnato a fare le chiamate e abbiamo Marco e allo stesso tempo abbiamo anche Claudia, eccoci qua. Allora, ciao. Marco c'è? Marco?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: No, io cantavo la canzone Si può dare di più perché dentro di noi.
0: E invece Claudia...
2: Come imitazione di Ramazzotti sei bravissimo quando quanti che fai la voce sembri Ramazzotti.
0: Ah, sembra proprio Ramazzotti.
1: Sei sembra... adesso.
0: Allora, intanto che voi vi scambiate qualche saluto, vi parlate un attimo, onde evitare di avremo anche Dennis che tra un po' sarà con noi. Io voglio vedere se riesco a rintracciare Lucia, che sicuramente è sveglia perché ci racconterà il torneo di scacchi ed altro. Allora, un attimo.
2: Ah, bene. Ecco. Allora, sono interessato anch'io a sapere del torneo di scacchi, anche se non Claudia. Gioco, però so che lo fa.
1: Buongiorno.
2: Tanta gente che conosco io.
0: Che gioca. Allora, sentiamo, scambiatevi qualche cosa, non mi lasciate in silenzio perché altrimenti
1: intratteniamo la radio.
2: Ti fila la Roma senz'altro tu, eh?
1: Certo. No, ma hai detto prima come imitazione di Eros Ramazzotti, hai detto?
2: Mi piace molto. Quando fai sembri lui.
1: Guarda, io ti dico una cosa, non lo imito io comunque, non cerco di imitarlo, è proprio il timbro mio della voce.
2: È il tuo modo di fare, la tua vocalizzazione, insomma, proprio sembri proprio lui. E poi a me quando ti sento mi viene sempre da cantare Marco Roma, così, mi viene sempre da cantare quella.
1: Ah, quando faccio i jingle?
2: Sì, mi sento quando faccio il jingle, anche quando ti sento proprio la tua voce sempre sorridente, carina, sempre piena di empatia, sempre mi piaci molto.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Grazie.
2: E poi davvero c'hai, che io ti avevo detto che c'avevi 25 anni, quanti anni c'hai tu?
1: 48.
2: No, non è vero, dai, mi sembra un brogliando.
1: No, non dico mai la mia verità, però stamattina dai.
2: Però c'è una voce molto giovanile. Davvero?
1: Beh, io...
2: proprio un ragazzino così, dei 20 anni, 22 al massimo.
1: Allora, io col fatto delle interviste ho intervistato una volta l'attrice di Vivere, Sara Ricci, non so se la conosci.
2: Sì, l'ho sentita dire, sì, quella lì. Allora... Perché c'ho. C'è un mio nipote, figlio di mio fratello, che pure lui era maniaco, aveva recitato in 100 vetrini un sacco di anni fa, perché adesso anche lui ha 40 anni. Era capitato in quel giro lì, quindi un po' di quelli lì li conosco. Poi lui è stato fidanzato di quella che ha fatto Baria lì, Margaret Madeno, non so se ti dice qualcosa questo nome. Ecco, lui addirittura, quella ragazza lì, ha frequentato casa mia... nel lontano 1900, no, nel 2000 era, ora non esageriamo. Comunque, insomma, in quel giro lì ci conosco parecchio mondo, anche se sono solo una spettatrice, io non è che.
1: Vabbè, lei mi disse, Sara Ricci mi disse praticamente: voglio aiutarti, mi fa con le interviste, voglio presentarti anche le mie amiche, perché tu alla tua giovane età di 20 anni, mi ha detto lei, mi disse.
2: Lo vedi?
1: Sì. Allora, Vittorio, io ti presento Vittoria Belvedere, ti do il numero di Vittoria Belvedere, chiamala, digli che te l'ho detto io, mi ha detto lei. Perché voglio aiutarti perché tu hai 20 anni. Ho detto grazie, io ho detto Sara, grazie, però non è così.
2: Beh, insomma, hai preso su, come ti posso dire, una bella un bel premio, ecco, una bella ricompensa, diciamo, una gratificazione.
1: Vabbè, questa è un'eredità del mio papà.
2: Ah, ho capito.
1: Sì, tuo padre aveva una voce giovane. Beh, lui già parlava con, ti ricordi il baracchino 144 metri?
2: Caspita, se me lo ricordo.
1: Lui parlava già così, poi lavorava all'ospedale, lavorava in ufficio e quindi lavorava col telefono, quindi quando chiamavano il reparto, dottoressa, gente che non lo conosceva, si innamoravano del suo timbro di voce, aveva la voce tipo... Se ti ha presente il doppiatore Luca Ward, era così.
2: Per Bacco, sì. ma capito, perché allora... evidentemente queste voci che facciamo questi mestieri, perché anch'io provengo dal mondo del centralino, sono stata una centralinista in banca, non all'ospedale, e allora la voce in un certo senso viene si educata, forma. No? E quindi è come hai detto tu, hai detto una cosa molto interessante, perché in effetti in base alla nostra voce che è ricca di toni e di sfumature, in base all'ambiente che frequentiamo, acquista della preziosità. Tu c'hai una voce proprio veramente molto giovanile, molto empatica, te l'avevo detto.
0: Chiamo il buongiorno a Lucia, ragazzi.
2: Ah, bene, grazie. Bene. Buongiorno Lucia.
3: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
0: Eccoci qua, quindi siamo...
2: Adesso tu ci rendi edotti sul mondo degli scacchi, stamattina ci racconterai le ultime cose, ho spoilerato perché mi è stato detto dal conduttore questa cosa, sì, sì, adesso tu dovrai pagare il fitto.
0: C'è stato un torneo di scacchi.
3: Devo dire che il torneo è andato molto bene, devo dire anche al di sopra delle mie aspettative, io ero un po' perplessa su Tirrenia, verranno, non verranno, sarà un torneo, e devo dire che è stato un torneo, intanto ho 20 giocatori, e poi devo dire è stato bello anche perché abbiamo avuto l'onore, se così si può dire, di alla premiazione di essere, diciamo, aiutati, abbiamo avuto come ospite il presidente nazionale dell'Unione Italiana Ciechi, Mario Barbuto.
2: Caspita, sì, sì.
3: Ecco. Siamo stati veramente molto molto molto contenti, che sarà una sorpresa dell'ultimo minuto, nel senso
0: che tu non te l'aspettavi?
3: No, non lo sapevamo proprio. Allora, noi lo avevamo invitato.
2: Lucia, ti vendo uno scoop, però non è che si può tanto dire. Mario Barbuto è stato mio compagno di palestra ai tempi quando eravamo giovani. Io ho frequentato la sua stessa palestra.
0: Hai capito?
3: Vedi? Allora, noi l'avevamo invitato, però lui aveva detto che aveva impegni e quindi non sarebbe potuto venire. E infatti aveva delegato un consigliere nazionale. Il venerdì pomeriggio ci è stato comunicato che arrivava il presidente, infatti io poi sono andata a salutarlo e pensavo di dargli la medaglia perché pensavo che non si sarebbe fermato per la premiazione, invece mi ha detto appunto che si sarebbe fermato, siamo stati veramente
2: insomma, sono piccole gratifiche e soddisfazioni, dai, che
0: certo.
2: Colorano di bello la vita, se mi posso permettere, io gli scacchi lo trovo un gioco molto bello, al contrario dello showdown, che invece è un gioco per me molto stupido, e anche quelli che giocano a showdown si arrabbiano molto che io dico queste cose, perché io l'ho visto giocare e insomma, ragazzi, a me sembrano degli sciamannati, sembrano dei pazzi, sì, con queste stecche intorno a questo biliardo che
0: è rotondo. Io ci ho giocato un po', ma ho avuto anche la periartite alla spalla, quindi ho dovuto anche lasciare.
2: No, per carità, ma perché?
3: Questo mi hanno detto, che è anche molto rumoroso.
0: Beh, sì, è rumoroso.
2: Ma c'è, sì, per bacco, non te ne cura, guarda, per il rumore... ma devi quello sì. È il minimo, perché vabbè, tutti ma pure loro come si scalmanano per sì. E poi io quando l'ho visto quella volta proprio ho detto, sono rimasta mezz'ora, poi ho detto no, non può essere che io mi metto qui a perché poi gli cascano quando le palle, ci deve essere sempre uno che raccoglie per terra, perché quando dicono davvero che la partita ferve,
0: sì,
2: gli cascano sempre ste palle,
0: sì, sì. Le palle vanno fuori, sì, vanno fuori. Bene, ragazzi, dobbiamo mandare un brano, però dobbiamo anche sentire il nostro amico Dennis che ha mandato il suo.
2: Sì, sì, ma manda pure Dennis che ascoltiamo. Vediamo, che vogliamo sapere come sta. Ciao Dennis.
0: Ciao Dennis.
4: Vediamo se giovedì. Allora. Giovedì, messaggio vocale, durata 1 minuto e 47 secondi. Giovedì, messaggio vocale.
0: Eccolo
4: durata,
0: qua.
4: 59 secondi, no. 11 giugno alle ore 20. Componi messaggio.
0: Purtroppo i software ogni volta che raggiustano combinano sempre più guai.
4: Fotocamera, copia di media, vai al messaggio più recente. Pulsante, vai al messaggio più recente.
0: Eccolo, forse ci
4: messaggio
0: siamo.
4: Vocale, durata 1 minuto e 18 secondi.
0: Eccolo
4: 16
0: qua.
4: Giugno, messaggio
5: Citazione
4: vocale,
5: bloccata.
4: Durata 1 minuto e 16 secondi. Fotocamera, condividi il pulsante.
5: Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. E mando un salutone grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti, anche gli ascoltatori appunto che ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai a dialogare anche in questa sì, mattinata
0: ormai si perde,
5: insieme
0: non so
5: a te, dal primo all'ultimo. E sì, perché a volte sai, magari hai qualche novità, sempre qualcuno di nuovo, allora per non lasciare fuori nessuno, saluto tutti naturalmente. Oggi ti vorrei richiedere una canzone, di magari una delle ultime di Annalisa, e niente, ti ringrazio e bene, resto in ascolto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.
0: Allora Annalisa, cosa ha fatto adesso?
2: Annalisa, canzone estiva, che è l'ultima.
0: No, mi pare che forse
2: si chiama canzone estiva.
3: Sì, l'ultima è quella.
0: L'ultima è quella? E
2: sì,
0: allora
3: canzone estiva, sì.
0: Annalisa, canzone estiva. Vediamo se ce la manda la signorina.
3: Assolutamente.
0: Sì. Ce la manda
2: c'è
0: subito.
2: La signorina.
0: Eccola qua.

0: Per questo finisce, è finita la canzone estiva, eccoci, eccoci qua. Siamo tutti e tre, tutti e quattro anzi, voi
1: siamo
0: tre.
1: Siamo tutti e quattro. Tutti io e sono quattro. Fissata con i testi delle canzoni, l'ho sempre avuto, no? La fissa di questi dei testi e che abbiano un senso. L'unica cosa che ho notato in questi ultimi anni è che non molte volte senso. Le parole sono incomprensibili, cioè le fanno, le incidono in un modo che tu non capisci tutto. Allora dice, ma che te frega, basta che senti bene la canzone. Ma invece mica è vero, la canzone ha un suo per esempio anche questa qui, alcune parole non è che si capiscono, ma ce n'è un verso in particolare, dice: mi vuoi più suora o porno diva? Questa non è una canzone estiva. Ma che vuol dire? Mi vuoi più suora o porno diva? D'accordo, ma questa non è una canzone estiva? Che conseguenza è questa? Che vuol dire?
0: Sono testi un po' strampalati.
1: Cioè, ecco, appunto, sembrano delle farneticazioni più che testi.
0: Uno va a vedere il senso, ecco, non li trova.
1: Tu invece pensa alla collina dei ciliegi che hai messo prima. Ma che roba è quella lì? Quella è un tesoro di arte, ma quella sì che è una canzone. Ma tu hai presente la collina dei ciliegi di Battisti?
0: Sì. Ogni tanto passa.
1: Appunto. Quando è partita prima, durante prima che cominciasse la trasmissione, no? Sì, in diretta. Sì. Ecco, tu, quella sì che è una canzone, la collina dei ciliegi, ma almeno tu la senti e poi capisci tutte le parole. Ha un testo sensato, soprattutto, capito?
0: Perché certo. Ormai sono tutti così.
1: Ragazzi, che dite voi?
0: Marco, che dici?
2: Io dico una cosa: che viva l'era moderna! Non potrei stare senza queste canzoni, non potrei stare senza il touch screen, non potrei stare nell'era moderna,
1: certo,
2: nelle macchine moderne col
1: tablet. Ma le canzoni che sono insensate, però non me lo puoi negare che sono senza.
2: Secondo me non c'è niente di insensato, perché quando arrivi a un certo livello di palcoscenico, insensato non è niente, c'è gusto, capito? Se tu parli con i ragazzi di oggi che stanno avanti, sono scaltri, loro quando sentono queste canzoni, loro le capiscono, le cantano. Io ho mia figlia che ha 16 anni quasi, adesso tra pochi giorni, lei le canta tutte, le riconosce, le canta in inglese, in francese, in tedesco.
1: Ma io pure ho un nipote di 16 anni, però credimi Marco, il non
2: forse quando non ti piace, il problema è che quando non ti piace non ti entra nella testa, questo è il problema.
1: Non mi piace perché
2: non hanno il talento, perché loro hanno talento.
1: Se tu a questi ragazzi li avalli, no, cioè se tu dici vabbè è giusto che sia così, pure loro crescono cretini. Hanno fatto un video su YouTube che adesso è la riproduzione del Grande Fratello, non so se lo sai. Ma allora, gli adolescenti di 16 anni, di 17, minorenni, anziché fare il Grande Fratello, quello in televisione su Canale 5, hanno un canale su YouTube che si chiama Gossip House, che vuol dire pettegolezzi in casa, la casa dei pettegolezzi. Questi qui sono guidati da uno come loro, però penso che sia un po' più grande, che gli dice: allora voi dovete creare questa situazione, fanno un video, no? Sono in otto, l'hanno chiuso in una villa dell'Olgiata, in otto ragazzi, quattro ragazzi e quattro ragazze, e uno di questi è mio nipote, e gli dice: voi dovete far finta, uno che manda dei messaggi anonimi, poi tutti a dire chi è, e poi ti danno la colpa a te, danno la colpa a uno, allora dice: no, allora io adesso vado via, cioè, ma chi? E dopo questo qui, dopo un po' che dice: no, adesso vado via, ma no, ma come fai ad andare via, adesso qua non c'è nessuno, perché sono tutti minorenni, no? Allora comincia a dire: ma adesso qua non c'è nessuno, da chi te fai venire a prendere? Ma se lo dici a tua madre che ti... Cioè, ma delle cose assurde, una stupidaggine, perché questo si incazza che gli dice che loro l'hanno in colpa. Ma sono loro, quelli là, i grandi, che gli dicono che devono fare queste cose. E questo, con questi sketch, loro dovrebbero captare i consensi della popolazione giovane.
0: I followers, i cosiddetti followers.
2: Allora loro li prendono follower, i teenager è così,
0: sì,
2: loro
0: infatti
2: sono molto ascoltati e sono conosciuti, posso dire, quando girano tra foto e autografi, anche i più piccoli. Cioè, io penso che comunque è una cosa bella, è una miniera d'oro la gioventù, se non è bruciata.
1: Ecco, quello sì, ma le cose non senso rimangono sempre non senso. questo vizio di pensare tutto a logica, che tutto deve essere una logica, che tutto deve avere una logica, perché sennò sembriamo dei matti schizzati. È come quando mi hanno detto adesso, non so se Marco tu hai visto le partite di calcio dei mondiali qua, che l'Italia naturalmente non c'è. Dice che adesso hanno la mania che le regie televisive, anziché fare un video che scorre a campo largo, no? Cioè che fanno vedere la partita nel suo svolgimento, ogni tanto staccano, che dice che quelli che le guardano si innervosiscono. So se ti è capitato di guardare una partita la sera, dice che non c'è, dopo un po' gli vengono i nervi pure a coloro che la guardano, perché non è il sistema di girare le partite in questo modo. E allora tu che dici questo?
0: Marco forse non guarda molto le partite perché va a dormire presto, vero Marco?
2: Ecco, no, io cioè, diciamo, vado a dormire presto, però se faccio più tardi preferisco, certo, una bella cena di pesce con un bicchiere di vino.
0: Non più le partite. Allora ragazzi, scegliete un brano intanto che poi io con Marco invece faccio una prova di telefono, perché stamattina arrivava un po' così e quindi
1: posso
0: stasera...
1: sceglierne uno io?
0: Certo, o tu o Lucia, voi donne.
1: O io o Lucia. Lucia che fai? Scegli tu allora.
2: Povera Lucia, Claudia, fai parlare un po' a Lucia. Fai parlare un po' a Lucia.
3: Allora io, se dovessi scegliere, io sceglierei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa.
1: Bello, bello, mi piace molto. Bello, molto.
0: Pinguini Tattici Nucleari, l'ultimo?
3: Sorry Scusa, sì.
0: Ah, beh, sì, allora lo possiamo trovare senza problemi.

0: Ed eccoci qua, siamo sempre con Marco Roma.
1: E alla console Giuseppe Cesena.
0: Sì, alla console a tutto.
2: Signori e signori radioascoltatori. Ma Lucia ancora c'è?
0: Certo che c'è Lucia.
1: Sì, come no.
2: Facciamo parlare un po' a Lucia.
0: Ecco, Lucia, cosa ci racconti? Quanti bagni hai fatto in questi giorni?
3: Nessuno. Allora, io al mare sono andata venerdì perché avevo il bye, venerdì mattina,
0: sì,
3: e giovedì pomeriggio. Venerdì mattina avrei voluto tanto fare un aperitivo sulla spiaggia e alle 11 mi hanno chiamato di salire assolutamente.
0: Quindi niente.
1: Per forza, il dovere della competizione.
3: No, non tanto della competizione quanto di raccordarsi, perché poi allora noi la mattina avevamo sì la competizione.
1: Ma perché tu non giocavi?
3: Sì, giocavo. Allora, la mattina avevamo la competizione, ma il pomeriggio avevamo anche le lezioni di scacchi, cui sono venute parecchie persone a provare.
2: E ma Lucia, che città si trova?
0: A Roma, Lucia è a Roma.
3: A Roma.
0: Sì.
2: Che zona sei?
3: Monte Sacro,
2: ok.
0: Ecco.
3: E quindi noi il pomeriggio eravamo impegnati come competizioni, come lezioni di scacchi. Infatti, il martedì e il mercoledì, praticamente dalle 4 che siamo entrati in sala scacchi, siamo usciti alle 7 per far provare alle persone gli scacchi. Giovedì pomeriggio c'era un po' meno afflusso perché c'era la gita al Museo della Piaggio. Quindi ho approfittato e sono andata a fare
0: Sei andata a farti una giratina.
3: Il venerdì mattina io non giocavo perché avevo il bye, perché eravamo dispari purtroppo.
0: Sì.
3: Quindi avevo il bye, non giocavo. E appunto ho approfittato, sono andata in spiaggia e come vi dicevo volevo fare l'aperitivo, ma l'aperitivo è sfumato. Alle 11 poi mi hanno chiamato.
0: Quindi
3: è andata così.
4: Ma è difficile imparare gli scacchi, perché io qui a Bologna hanno fatto un corso e c'è un'amica che è riuscita molto bene, ma lei gioca addirittura col computer. Io figurati, non so manco come è fatto il computer. No, vabbè, non è vero, ho fatto qualche corso, l'ho fatto, però non è per me. A me da fare un piatto di pasta asciutta, ma non mi dite da fare i computer e quelle cose lì. Allora, perché non è un mio limite, lo ammetto perfettamente, sono limitatissima in questo senso, non ho il senso dell'informatica, della matematica. Io so che 2 più 2 fa 4 perché lo capisco, perché è logico.
0: Un attimo, che siete in 3.
2: Deve venire al mercato a vendere da me.
0: Chi deve venire al mercato? Claudia,
2: visto che c'è tanto parlare, è una chiacchierona. La dovrei portare al mercato a vendere da me, capito?
1: Ecco.
2: Come venditrice.
1: Sarei un'ottima venditrice, molto... Sì.
2: Ok, visto che ti piace molto parlare, quelle clienti le ammagno.
1: A vendere, bravo, ci sto. Io vengo gratis, anzi ti pago io se mi ci porti.
2: Ok, mi paghi tu, ha deciso ormai.
0: Va bene, allora facciamo.
3: Allora, gli scacchi, vi posso dire questo, l'ho imparati, ho iniziati nel 2021, prima non lo conoscevo come gioco, non ho mai avuto il tempo e la possibilità di imparare. Però ti posso dire che sono un ottimo esercizio
0: per la mente,
3: anche per la concentrazione, per l'osservazione, per la memoria. E noi facciamo anche corsi sia online, in presenza.
1: Online io sono già esclusa, per carità. Invece in presenza sì, è un'altra cosa.
0: Bene ragazzi, scegliamo un brano? Scegliamo un brano?
3: Sì, ok.
2: Ti sposerò perché? Ti sposerò perché?
0: Ah, ti sposerò.
1: Ecco, bravo.
2: Sposerò
1: era Mazzotti, dai.
2: Sì, forse arriverà per me. Ti sposerò perché.
1: La sceglie Marco. Ti sposerò.
2: Ho detto, ti sposerò perché. Non dico l'artista.
1: Ok. Lo so già chi è.

0: E siamo sempre in diretta con Lucia e Claudia, Roma-Bologna.
1: E Marco, pure Marco.
0: Marco in questo momento è staccato un attimo perché stiamo verificando che il suo telefono arriva con delle armoniche un po' pesanti e stiamo cercando di capire perché mi arriva in questa maniera, mi arriva un po'.
2: Perché io lo sentivo bene, devo dire.
0: Lo senti bene, però invece arriva.
1: No, io invece no, lo sentivo tutto a tratti, capito? Che ci mancava
0: strappi,
1: qualcosa, sì, non
0: con,
1: lo so come.
0: Con degli strappi, infatti stavamo cercando di capire, anche visto che questa sera.
1: Ma perché forse Roma con Roma arriva bene, visto che questa sera deve fare l'intervista.
0: Abbiamo
1: quindi...
0: i 20 di sera, questa sera.
1: 20 di sera, bel tempo si spera.
0: Sì, 20 di sera, notizie, interviste in diretta ogni mercoledì. Di 20 di sera abbiamo una persona, questa sera dovremmo avere la signorina Ais, scritta A-Y-S. Allora, se voi vi raccontate un attimo qualcosa, io sento Marco e lo mettiamo in diretta.
1: Allora, benissimo, ciao Lucia. Allora, io ti dicevo che ho fatto qualche corso, ma al computer sono zero, assoluto. Quindi infatti non c'ho mica un telefono come tutti quelli bravi, intelligenti, c'ho il telefono da deficienti. Si chiama Blind Shell 3 perché c'ha i tasti e non c'ha il touch, ma non perché io sia contro il touch, perché Marco dice che io sono come, non ho capito,
2: quello lì è un bel telefono, Blind Shell 3, devo dire che è un ottimo telefono per essere con
1: no, sì, ma sai che cos'è questo telefono qui, abituata io c'ho i tasti e beh, però l'iPhone per esempio va in diretta, no? Tu per esempio se ti vuoi comprare uno spettacolo a teatro in un'altra città che si vendono virtualmente, lo puoi vedere, intanto che se fanno ovviamente programmi a distanza. Qui invece no, c'ho YouTube, io c'ho YouTube che chissà perché ce l'ho, mi pare, chissà che mi pare da avere, però perché io non sono in grado di... Tu che fai?
2: Io sono Android.
0: Intanto vi facciamo salutare un attimo da Marco. Marco è tornato.
1: Bentornato Marco.
3: A volte ritornano, non muoiono ma ritornano.
0: Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
3: il telefono.
1: No, ma c'era un celebre film dell'orrore che si chiamava A volte ritornano. È proprio
3: più bello,
1: una citazione celebre.
3: Sì,
1: non mi ricordo, era una roba di film di vampiri, una roba del genere. A me non mi piacciono quei film lì, quei film dell'orrore, del terrore, orrore, chiamalo come vuoi.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, buongiorno Marco, abbiamo fatto colazione?
3: No, sono entrato dentro il bar, ecco, mi sono accomodato, sono seduto.
1: Bene, ecco. Cosa prendi stamattina?
3: Allora io prendo un cappuccino con un cornetto con la crema.
0: Ecco. Invece Lucia ha fatto colazione, Lucia?
3: Sì.
2: No, ancora no, tra poco.
1: Ah, presto, pure io ancora no.
0: A proposito,
2: tostato con crema di nocciolo.
0: Salutiamo il nostro peperoncino che chissà se ci ascolta stamattina.
2: Dopo pensavo di dedicargli una canzone.
0: Magari prima di...
1: Gli chi è quel fui? Chi
0: è? Peperoncino di Genova.
1: Peperoncino, sì, che l'ho sentito. Da dove telefona quello lì?
0: Genova.
1: Genova. Ecco, ma abbiamo tutta Italia qui, rappresentanti.
0: Sì, Milano.
1: Una meraviglia.
2: Roma, sta partendo per le vacanze, quindi buone vacanze.
0: Forse già è in vacanza, mi sa.
1: Già in vacanza.
0: Sì, già è in vacanza. E allora intanto il nostro Marco sta consumando il suo cappuccino con cornetto con crema.
1: Bello schiumoso.
0: Eccoci qua.
1: Io mi sporco sempre il naso quando bevo tutti ridono, c'ho un naso piccolo ma non so come faccio, specialmente quello del bar, il caffè del bar mi sporco sempre il naso, dopo mi rimane scuro lì il nero del
0: consumato.
2: Del caffè.
0: Bene, allora abbiamo Lucia, abbiamo Claudio, abbiamo Marco e abbiamo quasi l'ora tripla, cara Lucia.
1: Famosa ora tripla.
0: Loro tripla che la settimana scorsa
1: 0555, no, com'è?
2: La settimana scorsa non ce l'ho fatta, perché martedì è stata una giornata intensa con l'apertura del torneo.
0: Sì, però l'altra settimana ci ha mandato quella registrata che abbiamo apprezzato, abbiamo mandato
2: quello l'ho fatto, perché appunto, se ti ricordi, Raffaele aveva chiesto ma mercoledì non ce l'avrei proprio fatto con la partenza e tutto quanto.
0: Bene, vediamo se è il momento dell'ora tripla.
3: Tre minuti,
2: mancano 3 minuti.
0: 5:52 e 24 secondi. Ecco,
2: si è detto bene.
0: Com'è il tuo cappuccino, Marco?
3: Allora, lo sta preparando.
0: Ah, ancora
3: al bar. Sì. Vedo lì dalla macchina del caffè. E sta facendo tipo un'arte, un capolavoro.
0: Perché sennò.
1: Mamma mia!
3: Anzi, uso una frase di un testo di una canzone: un capolavoro di fantasia.
0: Un capolavoro di fantasia.
4: Schermo sgrato.
3: Autore Eros Ramazzotti.
1: Non avevo dubbi. Ti è congeniale.
3: Sì, non c'era... molto conveniente, perché conoscendo i testi, in base alla situazione usi una frase di un testo di una canzone.
0: Ecco, sì.
3: No, però io inserisco anche altri artisti, come Ultimo, per esempio.
0: Sì, un po', ecco.
1: Ultimo, meraviglioso. Io adesso non c'è tempo per scegliere il mio brano, perché io lo vorrei mandare in onda, ma ormai faremo un altro giorno, quando capiterà, perché non c'è tempo, perché ormai dobbiamo chiudere, io almeno, che credo di sì, che è così. Io in questa radio non so niente, sto imparando tutto... Sì.
0: Diciamo
1: all'impronta,
0: che tra le 6 e le 7 mandiamo un po' le persone.
3: Claudia,
0: che
3: ma
0: si
3: non devi stendere i panni a quest'ora?
0: Non devi stendere i panni.
1: Non ho capito, perché Giuseppe ti ha parlato sopra. Che hai detto?
3: Ho detto non devi stendere i panni a quest'ora.
1: No, mica tutte le mattine. Oh, quello era l'altro ieri. Basta. Mica tutti i giorni faccio il bucato. Poi faccio una fatica con questa mano, perché tu, Marco, forse non lo sai, ma io mi sono rotta una spalla il 17 di febbraio. Allora, non mi sono potuto operare per problemi di anestesia, perché se mi addormento rimango lì, forse qualcuno era contento, ma io invece volevo stare ancora qua.
0: È appunto da noi, giustamente.
1: Allora che adesso questo braccio, che mi sto, diciamo, facendo un sacco di fisioterapie, questo e quell'altro, tutto quanto, non riesco a piegarlo come si deve, i movimenti che facevo prima, non li faccio più. Allora, per stendere non ti dico quello che tribolo, Marco, tu puoi immaginare. Quindi stamattina pensare di dover stendere un'altra volta mi piglia un accidente.
0: Facciamo passare qualche giorno in più. Allora, ora tripla, Lucia. Allora,
2: ok, siamo pronti?
0: Sì,
2: arrivata. Anche sempre altre, Madonna.
0: Ma no, ho sbagliato, l'ho fatto.
2: Oggi è arrivata una tripla.

0: Viva, viva l'ora grigia, è arrivata l'ora grigia, è arrivata l'ora grigia.
1: Evviva l'ora tripla, un applauso all'ora tripla.
2: Applauso,
3: Io
2: mandalo
3: penso
2: però,
3: di
2: dai.
3: rimandare a X Factor.
1: Chi è Lucia?
0: Sì, beh, no,
1: Mo X
0: poca voce,
1: Factor.
3: A X Factor.
2: Viva!
1: E allora, dopo l'ora tripla, andiamo a scegliere il brano per salutarci, così rimango un attimo lì ancora con Marco e poi abbiamo i Mi Presento. E niente, allora, andiamo, scegliamo un brano. Chi lo sceglie?
0: Non
1: Claudia,
0: so Claudia, Lucia. Ho capito che voleva scegliere.
1: Ah, Claudio,
0: no, io
1: scegliere.
0: Dedico un brano a Raffaele. Eh?
2: Ah, allora, io rimango, questo brano che voglio scegliere io è troppo meditativo, allora ne scelgo uno più leggero che si chiama Comuni Immortali di Achille Lauro e ve lo faccio ascoltare con molta gioia perché Achille Lauro mi piace tanto anche a me.
1: Bene, ecco. E allora ragazzi vi saluto tutti e tre per il momento e ci sentiamo a 50 con Marco. Marco rimane comunque in linea un attimo ancora e allora scegliamo Comuni Immortali di Achille Lauro.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Albi Fuchs. Volevo chiedervi come lo vedete il mondo di oggi. Io non lo so, io mi vedo un cantautore un pochino fuori dalle logiche di ogni schema. Ma perché? Perché al giorno d'oggi, con queste intelligenze artificiali, con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, si è un po' persa la voglia di fare arte, forse. A me viene quasi da pensare che sia un mondo nel quale è tutto mercificato, ormai non si dà più il valore veramente a quello che produciamo, a quello che facciamo, e allora è meglio isolarsi, forse è meglio darsi alla terra, alle piante, alla natura, vivere il mondo per quello che è veramente e andare un pochino fuori da questi schermi. Ed è per questo che uno dei miei brani, uno dei miei pezzi si chiama Fenomeni, perché ormai il mondo è diventato un circo fatto di fenomeni da baraccone. E quindi è per questo che vi voglio lasciare all'ascolto di Fenomeni da baraccone. Un saluto a tutti, io sono Albi Fuchs.

napoletano di nascita, porto la mia musica al nord, unendo le mie radici agli studi effettuati al Conservatorio di Cagliari. Il mio stile si nutre della grande tradizione cantautorale, ma segue una strada libera da mode passeggere, supportato in studio dalla firma e dall'esperienza di Massimo Satta. Oggi voglio condividere con voi Aquilone, un brano estratto dal mio album Uno dei Tanti. È una canzone nata dall'introspezione e dal silenzio, che racconta di come, proprio quando il vento soffia contrario, si possa trovare la leggerezza per volare alto e guardare le difficoltà da una prospettiva diversa. Potete ascoltare tutta la mia musica cercandomi sui maggiori digital store e restate in contatto con me seguendo le mie pagine Facebook e Instagram, al mio profilo Daniele Delia Official. Buon ascolto a tutti voi e un caro saluto.

0: 8, 3. E siamo alle 6:20, siamo quasi in zona saluto delle radio. 21:41, insomma, mancano un paio di minuti. E intanto salutiamo le radio che si sono appena aggiunte, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30. Radio Teramo 7:30, replica. Teleterme Vigliatore TV 7:30. Radio Mare Italia invece in diretta con noi. E quindi adesso arriverà il saluto delle radio. Intanto ci è arrivato un messaggio che non possiamo controllare e facciamo partire il saluto delle radio e torneremo dopo con Matteo Comi che ci parlerà del baseball per non vedenti. Allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: presento io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina BXC, mentre i Thunder Fire Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Fire Milano contro i CS Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma, con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina BXC. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma All Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbo Scagliari. Sempre sabato i Thunder Fire Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina BXC si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con il Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano, che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di baseball per ciechi.
1: Invia messaggio vocale.

Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazione ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è La voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto...

alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La Festa della Musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce

0: la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
1: sì,
2: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
1: sì,
2: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra.

0: Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei, si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa, e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi, una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far sostenere. Operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché certo. La mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
0: po'
1: solo
0: tutte
1: il nome.
0: Perché
1: Villeggendo vuol dire che si legge.
0: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione

0: Inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo,
1: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
0: Grazie assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna a capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Mercoledì 17 giugno, alle ore 11.30, nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione dello sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità, Dominga Milan, e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.

0: Beh, vedete che l'estate è impazza e ci sono quindi molti eventi nella zona rodigina. Salutiamo il nostro amico Nazareno e salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto in diretta con noi quando sono le 6. Ce lo dice la signorina, no?
1: 6:42:19
0: No, adesso ce lo dice in secondo. 6:42 e 19 secondi, tra un po' arriverà la poesia con la nostra Maria Grazia da Sciacca.
2: Quando si addormenta

0: Bellissima e bellissima sarà la poesia che ci leggerà la nostra Maria Grazia tra qualche istante. Sono le 6:45 e un po' di secondi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, siamo pronti per la poesia di questa mattina, intanto che abbiamo in sottofondo Sei bellissima, adesso lo togliamo però giustamente.
1: Ecco, mettiamo un po' di... ecco. Non dire bellissima perché è questione di gusti,
0: Vabbè.
1: A qualcuno può anche non piacere, quindi...
0: Vabbè, questa era Loredana Bertè che diceva Sei bellissima.
1: E allora... Ah, beh, certo, tutti riferiva alla canzone.
0: Sì, sì. E allora tu vai pure con la poesia, procedi.
1: Sì, il titolo è La solitudine.
0: Ecco, vai.
1: Intorno a me percepisco la monotonia. I giorni scorrono tutti uguali. Le ore passano lentamente e la noia mi pervade. Tra le mani di un uomo noto una sigaretta accesa. Vedo una nuvola di fumo e la cenere che cade lenta sui prati verdi di primavera. Ma dentro di me è arrivato l'autunno. È come se stessi in un deserto, perché avverto tanto silenzio intorno a me. L'unica cosa che vedo risplendere è la luce del sole, che riempie il mio cuore di calore e mi trasmette l'interesse per la natura e la predisposizione all'amore. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia, e buon mercoledì, ci sentiamo venerdì mattina allora. Ciao,
1: sì,
0: buona giornata.
1: Senz'altro, grazie, buona giornata a tutti.

Beh, giustamente non poteva essere che questo il brano di questa mattina, e tra un po' vedremo di sentire il nostro Marco e gli altri se ci sono.

0: mattina i nostri piccioncini hanno dormito,
1: Dove... già.
0: Stamattina si dormiva, ragazzi?
2: Sì, stamattina purtroppo sì, Giuseppe.
0: Ecco.
1: Dormire un parolone.
0: Dormire no, però insomma, quasi quasi, insomma, sono le 6:51 e qualche secondo. Marco, ci sei?
3: Ore 6:51.
0: Sì, ore 6:51, Marco è in linea con noi e deve ricordarci cosa, Marco? Cosa ci ricordi?
3: Allora, questa sera avremo una grande ospite che lei ha detto sarà un'intervista epica, detto lei.
0: Quindi a cavallo.
3: Ice.
0: Ok.
3: Ice. Poi mercoledì prossimo avremo il vincitore dei due Sigue Vales.
0: Ecco, quindi insomma stiamo preparando vari...
3: Infatti stamattina ho acceso il telefono, ho trovato già lui che... Ma ha cercato lui finalmente, vabbè. Ottimo.
0: Bene, niente, allora come...
3: I ragazzi risento un pochino a terra, i due ragazzi.
0: Ragazzi, perché siete a terra? Tu un po' più lontano.
3: Sono un po' a terra, non sono loro, di solito sono panti tutti e due.
0: Damiano dal Vaticano, com'è che sei a terra oggi?
1: Già sono stanco.
3: Allora c'è una canzone di Gianni Morandi: se sei a terra non strisciare mai.
0: Sì, se sei a terra non strisciare mai.
3: Cianino,
0: e Leonora
1: avrò dormito fino a un'ora e mezza.
3: E Leonora... Sì, continua così tu. Un'ora e mezza a notte.
0: Eleonora invece è pure a terra? No.
3: Certo, stavo con lui sicuro.
0: No.
1: Sì, siamo insieme, sono partito da casa sua.

0: due qualcosa.
1: Tu parti alle 2:15 da casa sua per andare da te, ti vesti da lavoro e per lavoro.
2: Ottimo. Sì, ma questo,
1: questo è amore. Questo è amore.
2: Questo è amore, sì. Sì. Altrimenti non sarebbe una cosa particolare. Bene, ragazzi, sì, sì. Sono le 6:53. 53, ancora abbiamo un minuto. Dai, un minuto.
1: Penso che anche Giuseppe è stanco, penso.
2: Ma no, un pochettino sì, perché ho lavorato anche tutto ieri.
1: Io e Giuseppe abbiamo un'altra cosa stasera, quindi un altro evento.
2: Abbiamo l'evento di eventi di sera, quindi vi ricordiamo di essere con noi anche alle 20 questa sera per 20 minuti. Salutiamo anche il nostro amico Nazareno, il nostro amico da Rovigo. E salutiamo tutti quanti voi. E tra un po' potremo mandare anche la sigla. Sei al bar tu, Marco?
1: Sono? No, ligo colleghi perché chi arriva in ritardo, capito? Si mandano i saluti, buongiorno. Ecco. Quindi...
2: Bene, allora ragazzi, tu Marco rimarrai dopo in linea qualche secondo dopo i saluti e sì. Facciamo partire quasi quasi la sigla. E...
1: Sì. Facciamo la sigla?
2: Sì.
1: A tre?
2: Sì, andate.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi là?
3: Sigla!
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
5: Non è mai troppo presto!
4: Con Giuseppe Cesena.
2: E allora bene ragazzi, salutiamo qui Marco. Ciao Marco, buona giornata.
1: Ciao, ciao, grazie. Saluto agli ascoltatori.
2: Ciao Eleonora, buona giornata.
0: Ciao a tutti, buona giornata a te Giuseppe.
2: E ciao Eleonora, buona giornata. Era Ramiano quello, abbiamo capito.
1: Ciao a tutti, saluto al Papa se lo incontri.
2: Va bene ragazzi, buona giornata a tutte e tre. E naturalmente torneremo domani dalle 4:30 alle 7, ma no. Questa sera a 20 di sera torneremo con Ice. Ciao ragazzi, ciao.
1: No, certo.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro o i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio «il simile attira il simile», cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
2: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
3: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri e con il loro

0: Reichert Automotive is paying for your gas this summer.
1: Let's go!
2: To get the right car, you've got to drive Reichert. Drive Reichert, drive!
0: Get a $250 gas card with every new car purchase now through the end of June. Shop Chevrolets, Buicks, and GMCs in our Dublin location. And Hyundai, Kia, Ford, Nissan, Genesis, and Mitsubishi at the Mega Mall in Groveport. Get your gas card today.
2: Drive Reichert, drive!
3: We're dealing!
4: Gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
5: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone. E ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
6: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio,

0: Pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima. Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
1: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia. Oppure il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici. Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Poi ci chiediamo, Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia? E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
2: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza. E poi, e questo è importante, non ripeterlo più. Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
0: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo: Signore, aiutami, aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati, ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo: sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci: sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli: Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo. E il Cristo aiuta. Non dice: devi andare in uno o nell'altro luogo, ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
1: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discena la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un pezzo che ha letteralmente cambiato la storia della musica e ridisegnato i confini del pop. Era il 1983 quando un gigante del jazz, Herbie Hancock, decideva di chiudersi in studio per fare un esperimento. Il risultato, Rockets, non è solo un brano, è una pietra miliare. È stato il primissimo successo della storia a portare lo scratch dei giradischi nelle radio di tutto il mondo, grazie al tocco leggendario del DJ Grand Mixer. Il brano vinse anche un Grammy, ma a farlo volare altissimo fu anche il video musicale, una folle coreografia di robot e manichini in movimento che conquistò subito MTV. E con Rock Hits apriamo la nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, saluto i nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La scorsa settimana ci hanno lasciato due grandi produttori, Anthony Carmichael e Dexter Wansel. Li voglio ricordare subito con due brani. Il primo, un brano leggendario scritto per i Commodores da parte di Anthony Carmichael, si chiama Easy.
2: ...1977...

Easy, un brano leggendario del repertorio dei Commodores, scritto da Lionel Richie per l'album del 1977 che prende il nome del gruppo, anche se in Inghilterra era conosciuto con il nome di Zoom, prodotto da Anthony Carmichael. Il secondo ricordo è per Dexter Wansel, che a differenza di Anthony, oltre a che a produrre, era anche un cantante e musicista per la Mother, Father, Sister and Brother e anche direttore di orchestra. Ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia, The Sweet Spain, un classico del genere famoso per le sue sonorità calde e avvolgenti, tipiche del sound di Philadelphia.

Michael in stato di grazia insieme ai suoi fratelli, e questo era il periodo che erano scritturati dalla casa discografica di Philadelphia, brano scritto e prodotto da Dexter Wansel, che ci ha lasciato la scorsa settimana quasi in contemporanea con Anthony Carmichael. Adesso voltiamo pagina con Smokey Robinson. The Family Song fa parte del suo album di debutto da solista, intitolato semplicemente Smokey per la Motown.

Olympia Vitalis è una delle artiste emergenti più interessanti della nuova scena del soul britannico. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Dopo l'uscita del singolo Dates, Olympia ha pubblicato Money Tree, il brano appena ascoltato. Il prossimo brano è una collaborazione tra la voce rassicurante di Masigo insieme a Taik, artista marsigliese. Ne esce fuori una fusione di sonorità sensuali, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Masterpiece.

era Masterpiece di Masigo insieme a Taik. I Jungle sono tornati con il nuovo singolo The Wave, il brano è il secondo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Sunshine e vede la partecipazione vocale di Lydia Kitto.

You Won't Leave Me Alone di Melvin Rayleigh, che è stato il leader e cofondatore del gruppo Ready for the World, band che ha scalato le classifiche internazionali a metà degli anni 80, è tornato a far sentire la sua voce e è appena uscito anche il suo nuovo album. È in testa alle classifiche il nuovo di Debbie Rivers.

Stars al classico UK Soul My Sunshine, il nuovo singolo che sta scalando le classifiche della Soul Chart. E per finire, il nuovo di Sida.

sequenza abbiamo ascoltato Olimpia Vitalis con Money Tree, Taik Masigo con Masterpiece, il nuovo dei Jungle con The Wave, Melvin Reilly, They Won't Leave Me Alone, il nuovo di Debbie Rivers, My Sunshine e Sida in collaborazione con Blue Jane con la sua Calling. Erano le sei novità di oggi di Black Coffee.

Un album che ha fatto la storia, An Evening with Silsonic, un omaggio nostalgico, raffinato e celebrativo al soul, al funk e all'R&B degli anni 60 e 70, album di debutto del super duo Silsonic composto da Bruno Mars e Anderson Park, era After Last Night, una ballata sensuale con la partecipazione anche di Thundercat e Bootsy Collins, un'altra ballata, Omar con There Is Nothing Like This.

There is nothing like this, il brano di debutto di Omar, considerato una pietra miliare del movimento Arch Jazz. Per Omar è stato il più grande successo commerciale. Adesso una raffinata cover in chiave soul e pop moderno del leggendario classico della Philadelphia Soul, You Make Me Feel Brand New, Rod Stewart e Mary J. Blige.

molta eleganza in tutto l'album del 2009 dal nome Soulbook, una delle più belle cover di questo fantastico brano del 1973 del gruppo degli Stylix. Erano Rod Stewart e Mary J. Blige con You Make Me Feel Brand New. Rimaniamo sempre a Philadelphia con Aaron Melvin e Blue Notes.

L'ultimo atto di Teddy Pendergrass prima di iniziare la carriera da solista, una canzone che fotografa il clima sociale dell'epoca, dove il testo diceva di non poltrire ma di partecipare alla democrazia. Wake up everybody, Harold Melvin e Blue Notes. Adesso Jill Scott incontra Kool & the Gang con Whatever.

0: È stato un bel viaggio musicale con Black Coffee tra il presente e il passato della soul, funky ed R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini.
1: Io Radio sono Team Claudio Villa, Bosco da Villa Urbana.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ucraina, il G7 conferma il sostegno a Kiev, nuove sanzioni in arrivo per la Russia. Iran, Stati Uniti, superato il blocco di Hormuz, petrolieri in navigazione nello stretto. Addio al cardinale Camillo Ruini, per 16 anni ha guidato i vescovi italiani con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Mondiali, Messi trascina l'Argentina, tripletta 3-0 contro l'Algeria, 3-1 tra Francia e Senegal, vincono anche Norvegia e Austria.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera, Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Pieno sostegno del G7 all'Ucraina, in arrivo altre sanzioni alla Russia, ieri faccia a faccia Trump, Zelensky, Ayvian, il servizio.
4: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron. Nella dichiarazione siglata dai leader poi è stato inserito un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. E ieri a Evian vertice tra il presidente americano Trump e quello ucraino, il capo della Casa Bianca ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Oggi, prima della conclusione del G7, possibile un nuovo bilaterale fra Trump e Zelensky. Intanto ieri tensione nel canale della Manica. Una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato alla nave militare di Mosca. Non risultano feriti né danni allo yacht. Il Ministero della Difesa di Londra ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Per Giornale Radio, Davide Camera.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì, aperto dunque lo stretto di Hormuz come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra davvero sia finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari. Lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo, poi una dura critica alla remigrazione.
5: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti. E quindi semplicemente dire noi mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così. Bisogna veramente rispettare ogni persona e vedere i casi e soprattutto trattare con rispetto le persone come persone.
3: La Chiesa italiana in lutto per la morte avvenuta ieri sera a Roma del cardinale Camillo Ruini, per ben 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato vicario del Papa per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Ruini ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della DC. E sono molti messaggi di cordoglio per la morte del porporato. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità. Il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi, che fu sposato proprio da Ruini. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, attuale presidente della CEI. Apertura poco mossa stamane per Piazza Affari, che in avvio perde un decimo di punto, spread in calo a quota 69, mentre il petrolio Brent è ancora in discesa poco sopra i $78 al barile. Ritrovato il corpo della professoressa uccisa dal nipote nel veneziano, oggi udienza di convalida per il 17enne reo confesso. Il servizio.
6: C'è un movente familiare legato all'eredità alla base dell'omicidio di Chiara Guerra. La professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Dopo 3 giorni di ricerche da parte dei sommozzatori e dei carabinieri e di varie squadre dei vigili del fuoco, ieri è stato ritrovato il corpo all'interno di un sacco nelle acque del fiume Lemene, qualche chilometro dopo il canale Malgar, luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato lungo il fiume, come si era supposto. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere stato notato, per poi gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del Milanese, che poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq, stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. Basket, la Reyer Venezia batte l'Olimpia Milano e riapre la serie della finale scudetto. Giovedì, gara 4, ancora in Laguna. Il servizio.
7: Sembrava finita e invece sul 2-0 spinta da un taliercio di fuoco la Reyer Venezia riapre i giochi. 109-97 il tabellino di gara 3 ai danni dell'Olimpia Milano, un risultato che certifica l'orgoglio e la qualità offensiva degli Orogranata. 22 i punti messi a referto da Parks, 18 quelli di Cole. Ascoltiamo coach Neven Spacchia.
8: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
7: Primo match point fallito invece per le scarpette rosse di Peppe Poeta, il quale rende onore agli avversari.
9: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, ma hanno fatto una partita di grande orgoglio. Ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita.
7: Giovedì il quarto capitolo della serie scudetto, di nuovo al Taliercio, ancora in Laguna, dove si ripartirà dal 2-1 per i Meneghini. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
10: Al galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
11: Lascia la chart questa settimana.
10: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, parto al Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Gish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love.

0: Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026. Numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camelphat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: A un galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, parto al Disco Machine con Disco Sherry, Shob.

0: voi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Kish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Al galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, Purple Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Gish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini Volanti degli Anadoro viaggiava

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026. Numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camelphat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry.

dice chiaramente che una donna si veste bene e si trucca per se stessa e non per compiacere agli uomini. Ma sarà mai vero? Sorry Poppy, Topic e Becky G, sentite come suonano alla Exclusive Dance Chart.

Da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi

Fashion Dischi Caldi, numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10, alla Exclusive Dance Chart.

0: e pericolose. In questa prima parte alla esclusiva protagonisti Camel Fat, Topic, Becky G, Ugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razzak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogeyman.

per il Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro. La versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle.

007. Eccolo il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. And It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

Max Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo

La nuova entrata più alta in assoluto della settimana vola dritta alla numero 6. Un collettivo di talenti incredibile per un pezzo che omaggia una terra magica, unendo elettronica e tradizione. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

sale di 2 posizioni e si porrà nella numero 5. Energia pura, un groove funky irresistibile e quell'ironia intelligente che ci fa cantare a squarciagola sin dal primo ascolto. In classifica alla 5ª posizione, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Scende di 3 gradini e manca il podio per un soffio. Un brano urban dal sapore fresco e rilassato, perfetto per accompagnare le domeniche e i momenti di totale spensieratezza. In classifica al numero 4, Saif con buon

0: la domenica.
1: Al terzo posto in salita di 3 posizioni, un'atmosfera avvolgente, sensualità al ritmo di bossa nova e una vocalità magnetica che ci trasporta dritti verso mete esotiche. In classifica alla 3ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

guadagnano due posizioni e vedono la vetta. Il loro è un pop orchestrale, romantico ma pieno di energia, con un titolo che gioca con le lingue ma parla dritto al cuore. Alla posizione numero 2, Pinguini Tattici Nucleari, Scusa, Sorry, Lo Siento.

E sul gradino più alto del podio, in salita di 4 posizioni, c'è la nuova canzone regina d'Italia. L'incontro tra l'entusiasmo travolgente della storia del pop e la freschezza della nuova generazione. Il vento soffia forte sulla numero 1 della settimana. In classifica, alla prima posizione, Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Giornale Radio News.
1: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran.
2: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America. Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
1: Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Al via domani gli esami di maturità con la prima prova scritta, quella di italiano. Quest'anno saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati. Diverse le novità. La principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale, pena la bocciatura. Torna la dicitura maturità, che sostituisce esame di Stato come voluto dal ministro Valditara nell'ultima riforma. Venerdì la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Da Villa Urbana.
12: L'eccellenza nella selezione. Solo musica italiana.
13: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

Dalle raffinate atmosfere swing ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante è Fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

0: America.
1: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico Ma come fanno i marinai.
2: Molla, molla, molla stormeggio, vai!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice italo-disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati dal nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco. Che senso ha?

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore, che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che...

0: perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
1: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Mischeta con la sua finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave techno, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, ancora, ancora, un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol-Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

Romeria, diretto dalla regista catalana Carla Simon, è un intimo film drammatico del 2025, incentrato sulla ricerca delle proprie origini. La storia segue le vicende di Marina, una ragazza rimasta orfana in tenerissima età a causa dell'AIDS che ha colpito entrambi i genitori. Spinta dal desiderio di ricostruire la memoria della madre e del padre e di conoscere le proprie radici, decide di recarsi a Vigo, la città d'origine della famiglia paterna. Lì Marina incontra zie e parenti mai visti prima, sperando di ricomporre il mosaico della sua storia familiare. Quello che così doveva essere un semplice viaggio burocratico si trasforma in un intimo pellegrinaggio laico alla ricerca di se stessa. Un viaggio onirico e malinconico che intreccia passato e presente per fare i conti con ferite mai del tutto rimarginate. Seguendo le vicende della protagonista, oggi ci spostiamo dunque nella Galizia, a nord della Spagna. I luoghi dove è stato girato il film di Carla Simon sono gli stessi dove è ambientata la storia, tra la città di Vigo e le isole Cies. A Vigo avviene il primo contatto di Marina con le proprie radici e con la Galizia. Questa città, affacciata sulla costa settentrionale della Spagna, è da sempre uno dei più importanti porti commerciali e turistici della zona. Il mare e le attività che gli si svolgono attorno hanno costantemente segnato la geografia e la vita quotidiana a Vigo. Ci si rende conto facilmente di ciò passeggiando per i vicoli del centro, dove accanto a palazzi storici, tra i più importanti vi segnalo quello del municipio, oggi sede del Museo della Cultura Gallega, chiese maestose come quella di Santa Maria sopravvivono botteghe caratteristiche e l'iconico Mercato do Pedra, dove l'atmosfera è decisamente verace e i più golosi possono assaggiare le specialità della zona. Da non perdere sono anche il parco ed il Castello do Castro, che, situati su una collina dall'accesso non facilissimo, offrono un panorama unico sulla città e sull'estuario di Vigo. A meno di un'ora di traghetto da Vigo si raggiungono le isole Cies. Facenti parte di un'area naturale protetta, queste isole sono tre: l'isola di Monte Acudo, l'isola do Faro e l'isola di San Martino. Famose per le spiagge bianche, l'acqua cristallina e una natura ancora selvaggia e incontaminata, preservata anche grazie a un numero massimo di visitatori ammessi ogni anno. E tutto questo gli è valsa loro la nomea di Caraibi d'Europa. In molti le considerano tra le tappe immancabili di una vacanza in Galizia per il mare, certamente, ma anche per il trekking. Tutte e tre le isole hanno sentieri che offrono agli amanti delle camminate tanti panorami mozzafiato. Sull'isola do Faro, per esempio, la Ruta de Faro de Cies è un percorso panoramico che conduce in prossimità del faro, forse il simbolo più iconico di tutto l'arcipelago.

Se dunque siete amanti delle bellezze naturali e la Spagna sarà la vostra futura destinazione, evitate le più note ed affollate località turistiche e dirigetevi a nord. La Galizia vi aspetta ed io vi aspetto al prossimo Cine Viaggio. Ciao!

È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Smith, grande DJ, grandi sonorità, grande musica, viaggio nelle sonorità più intense. Vai Lorenzo!
1: Ecco Anna Maria che dice subito: ora che brano musicale fantastico. Grazie, grazie Anna Maria, mi fa piacere, ti piace. Allora andiamo con le novità discografiche, non solo. Il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed è qui con voi. Ciao Lorenzo, fantastico, meraviglioso, stupendo questo violino, mi entra nell'anima. Un saluto a tutte le anime che emanano amore. Ciao e grazie mille, grazie a te Alberto, sempre presente. Allora ascoltate questa per voi, nuovo brano contenuto nella Yano Music Machine volume 5, per voi da Lorenzo Speed, con un saluto speciale al nostro amico Yano.

il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Per i vostri sms, whatsapp e telegram digitate adesso senza indugio il 349 7267 647. Il viaggio sonoro vi

0: Siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero? Per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed. Bene, buon appuntamento e buon ascolto del viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Ciao, ciao, Roby.
1: Lorenzo, io sono Anna da Noale. Ti sto ascoltando con tanto piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
2: Bene, bene, tante donne che ci ascoltano, allora salutiamo tutte le donne. Salutiamo anche Laura che ci ascolta da Cortina d'Ampezzo, quindi la ringraziamo. A proposito di Miss Stricket e Strocket, sua ex vicina di casa, la bimba Laura, che ci ascolta quando può. Quindi grazie anche a Laura e grazie a tutti gli ampezzani, visto che abbiamo anche proposto un disco del grande Iano che produce molte cose sonore, diciamo così, insieme ad Otto Mix, che è proprio originario di quelle parti. Anima ladina, come si suol dire.

0: Alto Speed, grande DJ, grandi sonorità, grande musica, viaggio nelle sonorità più intense. Vai Lorenzo!
1: Dove andiamo? Dove andiamo? Diccelo, diccelo! Salutiamo Andrea di Padova che dice: ciao Lorenzo, sei veramente bravo, complimenti, grazie del tempo che ci dedichi. Un saluto forte a Nicolò e Mattia, siete delle meravigliose canaglie. Andrea da Padova, grazie a voi, sono io che devo ringraziare voi che dedicate il vostro tempo ad ascoltarmi e a seguirmi. Quindi grazie, grazie di cuore. Aspettiamo allora i vostri feedback musicali e non. 349-7267-647 per immergerci nella musica, nelle sonorità non solo di musica elettronica, ma perché no, anche di altri generi musicali.

0: Speed. Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
1: Grande, grande Bruno Pizzul, che è volato in cielo, ma noi lo ricordiamo sempre con le sue mitiche telecronache, soprattutto delle partite della nazionale, quando la nazionale era ancora una nazionale che contava nel mondo. Va bene, allora detto questo ringraziamo Felix, che è sempre scherzoso e simpatico, lui è così, bisogna accettarlo per com'è. Grande Felix. Salutiamo allora gli amici di Pordenone, andiamo anche con la scheda geografica di Pordenone, cosa dite? Dai, andiamo, se lo merita il buon Felix. Salutiamo anche gli amici di Aviano, perché no? Marsure di Aviano.

Eccola qua, allora, anche la scheda di Pordenone, una città storica della regione Friuli Venezia Giulia, situata nelle pianure meridionali delle Alpi, attraversata dal fiume Noncello. È un comune italiano di quasi 53.000 abitanti, con origini risalenti a un porto fluviale medievale. Si è evoluta in un centro urbano dinamico che unisce il suo ricco passato a uno spirito culturale proiettato al futuro. Oggi Pordenone fiorisce come centro di arte, musica e letteratura, influenzata dal suo illustre concittadino, il pittore del Rinascimento, il Pordenone, mentre la vicinanza alla natura e la vivace vita cittadina offrono un equilibrio tra tradizione e modernità. E allora, visto che vi è piaciuto, soprattutto al nostro amico... Alberto di Treviso, che è sempre presente nei nostri viaggi sonori, lo ringraziamo, salutando anche Bruno e Lucia. E un disco col violino, vediamo se anche questo sarà di gradimento del nostro amico Alberto. Alberto, aguzza le orecchie e facci sapere il tuo feedback musicale sonoro. Come on!

0: Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi, da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
1: Olmo, non Olmi. Olmi è assambiaggio di Callalta, invece Olmo di Martellago. Se non fai l'errore non sei contenta, Roberta. Vabbè dai, ti teniamo così come sei. Allora, vi è piaciuto questo violino? Ditecelo, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Ne arriva un'altra, una carrellata di musica in continua evoluzione. Siamo qui per evolvere, migliorare, crescere. Perfetto, che vibrazioni di vita. Grazie, grazie, ancora grazie. Sempre e ovunque Lorenzo Speed. Ciao Alberto, grande Albert. Mi fa piacere, ti piace, allora ne metterò altre. Forza, andiamo con questa adesso.

0: grande musica, Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Spin da tutta musica.
2: Dai Lorenzo, forza, sei tutti noi.
3: Ve l'avevo detto che in Sardegna ci ascoltano al gran completo con tutta la famiglia. Allora salutiamo la famiglia Urru, Antonella, Fabio, Marco, Francesco, tutta la family. Grazie, grazie di cuore ragazzi. Un abbraccione a loro, a voi, tutti gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano. Capito, mi hai? Grandi, grandi raga, grazie Franci, bella questa sorpresa familiare. Dai, mandateci anche voi i vostri vocali, salutiamo anche Nick Turbo, è arrivato anche lui, è approdato a

Anna Maria di Dosson di Casear Treviso approva le nostre scelte musicali, dice che vibrazioni musicali stupende. Grazie, grazie a te, grazie a te, ci mancherebbe. Un saluto a te, il tuo piccolo Spike, piccolo grande, piccolo di misura ma grande di emozioni. Un saluto anche a Rosalia e Valentino di Longbridge, Ponte Longo, provincia di Padova, Bassa Padovana, Saccisica. Salutiamo anche la Elenina, la Fatina, anche lei piove di sacco. Salutiamo anche Nico di Rubano, sempre presente anche lui con noi. Grazie Nico, che ci manda un messaggino con tanti saluti a Monica e ovviamente alla sua classe di nascita.

Diteci anche voi quanti anni avete, perché ci ascoltate, di dove siete, cosa fate. Scriveteci, classe 1972. Lorenzo mi saluta, allora Nico e anche Monica. Allora salutiamo tutti gli amici della musica. Andiamo con il prossimo. Senti questo, vediamo se ad Alberto piace questo. Vediamo, vediamo.

Salutiamo anche Struffoli46 che ci ha mandato una bella foto, che è con i suoi amici. Ciao Maurizio, Maurizio46 alias Struffoli Lucani, direttamente da Bassano del Grappa e dintorni. Salutiamo gli amici di Romano De Zerino, Simone Gasparini e tutta la sua family. Gli amici di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, dove c'è la mitica Romina che ci ascolta sempre e ci manda anche i vocali. Salutiamo le amiche di Montebelluna, Erika, Marzia, Marica, Giuliana. E ovviamente i conti Roberto e Roberta di Montebelluna, sempre presenti. Roberto, grazie, grazie del gentil pensiero, eh.

Luisa, senti che sound. Ricordo per i vostri messaggini, Telegram, WhatsApp ed SMS, il numero da contattare è questo, il 349-7267-647. Vi piace il violino? Ve gusta il violino?

0: DJ Lorenzo Speed. DJ Lorenzo Speed.
1: Eccolo qua anche Nick Turbo. Nick Turbo oggi un po' in versione. Che versione è questa? Buona trasmissione. Va bene, grazie. Allora, questo messaggio non so chi è il messaggio che ha mandato. Va bene, deve essere Struffoli se non ricordo male. Vediamo se è Struffoli. Vi dico subito se è Struffoli. Sì, è Struffoli. Struffoli che ci scrive. Grazie, grazie Struffoli. Vai tranqui. Grazie, grazie. La gente ci scrive anche quando non ci può ascoltare, quindi è una cosa ancora più bella questa. Ma comunque ci sono i podcast, ci sono le registrazioni per riascoltare, perché la musica ci insegna la cosa più importante al mondo, saper ascoltare. Allora ascoltiamola insieme, together, zusammen, juntos, perché la musica non divide, la musica unisce la gente intelligente che lo capisce. È arrivato anche Dennis con Ilona, Ukash, Varsavia c'è, anche gli amici della Polonia sempre presenti, grazie ragazzi, un abbraccione anche a voi.

arrivata anche Annalisa Creazzo Sovizzo, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore, Brendola, Gambugliano, salutiamo tutti gli amici di quella zona, Monteviale. Ciao Annalisa, sorriso Durban. È arrivato anche il Franci dalla Sardegna, la Sardegna sempre presente, così come la Toscana, la Maura, Nicolò, Ilaria, Marco. Mandateci i vostri vocali, siamo qui per voi. We are here for you, per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram, 349-7267-647. Salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche con noi. Con Lorenzo Spide, i viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Vi aspetto, se non l'avete già fatto iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Si va, oggi si va di violino e andiamo con il violino Stradivari. L'ultimo brano che ho suonato era Lorenzo Speed con Viaggio. Dovresti conoscerlo visto che hai anche il CD. Ciao Annalisa, Durban!

Va bene Manuel che ci scrive: volevo salutare i miei colleghi del corso di metalmeccanica di Arzignano. Ciao Manuel amico mio. Va bene, allora salutiamo tutti gli amici metalmeccanici e metalmeccaniche all'ascolto.

con magnifico Lorenzo Speed. Bene, buon appuntamento e buon ascolto del viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Ciao

0: pace.
1: Ave, evo sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Spida.

Concordo con Anna Maria che dice: per ora ascolterei questi brani musicali con il violino. Grazie a voi. Ma perché ci danniamo la vita, dice Alberto, sempre dalla Marca Trevigiana, quando il suono di un violino ti unisce con l'universo e tutto il creato? Infatti ci sarebbe da chiedere alle persone che ancora perdono tempo con guerre, con violenza, con dibattiti, discussioni. Godiamo dell'arte, della musica. Senti che musica, senti che sound. Con Lorenzo Speed si viaggia verso paradisi distanti, orizzonti lontani, antichi sciamani, voli di gabbiani. Alziamo le mani.

0: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
1: E da Viaggio ad Armonia, allora, sempre del Lorenzo Spida, lo trovate anche nella grande rete internet, seguitemi anche lì. Vedo che qualcuno ogni tanto mi chiede le amicizie, mi segue, mi mette il follow, come si suol dire, follow, follow me. Va bene, dai, allora, seguite anche, condividete anche le song di Lorenzo Spida, per adesso Forever Friends, Viaggio Sublime, questa Armonia. Che potete utilizzare anche per creare le vostre stories su Instagram, TikTok, Spotify, SoundCloud, Facebook Meta. Dai che andiamo in armonia allora. Armonia, simpatia, gentilezza, cortesia, forza. Andiamo con armonia.

0: sonoro di Lorenzo Spiti. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
1: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Spiti. Da Maura, dalle Cascine.
2: Ciao, sono Erika, da Contea. E anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.

0: Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
1: Grande Vale, Long Bridge, Ponte Longo. No, curto o corto, come dite voi? Grande, grande Vale, un saluto a Vale, Rosy, Maya, Anna Maria, Spike, sempre presenti, grazie ragazzi. È per me l'emozione di condividere con voi i nostri viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ci saranno altri viaggi sonori. Restate con noi perché il viaggio non finisce mai.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci insieme freschi e dinamici, pronti ad assaporare la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi, che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam. Alcuni ci faranno scatenare, altri ci porteranno a sognare, ma tutti ci fanno emozionare. E dopo questa bella rima passiamo oltre e iniziamo come di consueto il nostro appuntamento della Viral Shaz Chart con il ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3 c'è Rattoriamo con Cornflake Girl, un pezzo di puro rock alternativo.

Per iniziare, alziamo il volume per gli Aerosmith. Steven Tyler canta di una ragazza dallo stile trasandato e ribelle, una bambola di pezza, una ragdoll, che cattura tutti gli sguardi. Piccola chicca, il titolo doveva essere Ragtime, ma un autore esterno li convinse a cambiarlo appunto in ragdoll perché suonava molto più rock and roll. Aerosmith, Ragdoll.

0: scopriamo chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Facciamo un salto negli anni 90 con le sorelle Wilson. All I Wanna Do Is Make Love to You, della rock band statunitense Hurt, racconta di un incontro fugace sotto la pioggia, un segreto fra due sconosciuti. Pensate che la cantante, Ann Wilson, non l'ha mai amata troppo per via del testo, fra virgolette, scandaloso, ma il pubblico l'ha resa un successo globale immortale. All I Wanna Do Is Make Love to You, Hurt.

0: Number 9.
1: E qui andiamo dritti in pista con I Love to Love di Tina Charles, remixata da Bon Entendeur. L'originale del 1976 è un vero e proprio manifesto della disco. Il significato è semplicissimo: lei vorrebbe l'amore, ma lui, beh, lui vuole solo ballare. Un paradosso perfetto per un brano che ancora oggi ci fa scatenare. I Love to Love.

0: Number 8.
1: Qui entriamo nel territorio del mito. Superstition di Stevie Wonder. Ci trascina in un funk serratissimo per dirci una cosa importante. Non lasciatevi fregare dalle superstizioni. Scale, specchi rotti, gatti neri. Se ci credi, ti rovini la vita. Una curiosità, quel riff pazzesco non è una chitarra, ma un sintetizzatore clavinet suonato da Stevie Wonder in persona. Superstition.

0: Angolo Discovery.
1: Un momento di pura new wave con The Promise You Made dei Cock Robin. Un dialogo serrato fra due amanti che si chiedono che fine hanno fatto le promesse che ci eravamo dati all'inizio. È un brano malinconico ma potentissimo. Nonostante il gruppo sia americano, la canzone ha avuto un successo assoluto soprattutto in Europa, catturando perfettamente l'estetica degli anni 80. The Promise You Made, Cock Robin.

0: Proseguiamo con un artista dalla voce graffiante che sembra uscita da un vecchio vinile soul.
1: Number 7.
0: James Morrison ci regala una dedica onesta con You Give Me Something. Non è la classica canzone d'amore zuccherosa. Qui si parla della paura di legarsi davvero, di quel momento in cui capisci che l'altra persona ti sta dando qualcosa di importante, anche se tu non sei ancora pronto e sei un po' un disastro. You Give Me Something, James Morrison.

0: 6.
1: Prendi un successo dance di David Guetta come Titanium e spoglialo di tutto. In questa cover acustica del 2020, Madeline Bailey mette a nudo il significato profondo del pezzo, la resilienza. È un urlo di forza interiore. Puoi spararmi addosso quanto vuoi, ma io non cado, sono di titanio. Da ballo in discoteca a poesia per l'anima. Madeline Bailey, Titanium.

0: Soundtrack.
1: Angolo delle colonne sonore. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo spiagge californiane e corse al rallentatore. Eh sì, è Baywatch e con la sua sigla I'm Always Here. Jim Jamison, che è la voce dei Survivor, ci canta una promessa di protezione costante ed è una di quelle canzoni che tutti conosciamo ma di cui pochi sanno il titolo esatto, un vero pilastro della cultura pop televisiva. I'm Always Here, Jim Jamison.

0: 5.
1: Shout, dei Tears for Fears. Quello che si dice un inno generazionale, molti pensano parli di politica, ma in realtà si ispira alla terapia dell'urlo primordiale. Il messaggio: non tenerti tutto dentro, tira fuori il dolore, grida la tua verità. È del 1985, fu registrata con mezzi già allora all'avanguardia, diventando uno dei singoli più venduti di tutto il decennio. Shout, Tears for Fears. Shout.

0: angolino del brano vintage.
1: Angolo vintage.
0: Torniamo alle radici con l'ex Beatle George Harrison, che cercava una connessione spirituale e ha scritto una splendida preghiera rock, My Sweet Lord. È famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per una causa legale infinita. Fu accusato di aver copiato, ma inconsciamente, una melodia da un pezzo delle Chiffons. Plagio oppure no, resta un capolavoro di pace. My Sweet Lord, George Harrison.

Posizione numero 4. Ivana Spagna conquista le classifiche mondiali con un pezzo italo disco che è un invito solare a farsi sentire. E sapete dove lo scrisse? In una camera d'albergo in Francia. Arrivò al numero 2 in Inghilterra, un traguardo che pochissimi artisti italiani hanno mai sfiorato. Call me, Ivana Spagna.

Eccoci a scoprire le tre posizioni che occupano il podio della settimana. Number 3. È un brano geniale, un pezzo che ti costringe a ballare, ma che nel testo dice che non hai voglia di ballare. È ironico, glamour e un po' brillantinato. E se il pianoforte ricorda qualcuno, beh, avete buon orecchio, perché a suonarlo in studio è stato niente po' di meno che Sir Elton John, grande fan della band. Ascoltiamoci She's Our Sisters con I Don't Feel Like Dancing.

0: Number 2.
1: Atmosfere quasi ipnotiche per Nelly Furtado e Say It Right, singolo del 2006. Si parla di comunicazione, di dirsi le cose nel modo giusto quando tutto sembra confuso. Il tocco magico è del produttore Timbaland, che ha creato un tappeto sonoro ispirato ai suoni cupi e sofisticati degli Eurythmics, tipici degli anni 80. Say It Right, Nelly Furtado.

E adesso, prima di scoprire chi sta sulla vetta della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino qua. Aerosmith, Ragdoll, Hurt, All I Wanna Do Is Make Love To You, Tina Charles e Bon Entendeur, I Love To Love, Stevie Wonder, Superstition, Cock Robin, The Promise You Made, James Morrison, You Give Me Something, Madeline Bailey Guetta, Titanium, Jim Jamison, I'm Always Here, Tears for Fears, Shout, George Harrison, Sweet Lord, Spagna, Call Me, She's Her Sister, I Don't Feel Like Dancing, Nelly Furtado, Say It Right. E ora rullo di tamburi, e prometto che prima o poi chiedo alla regia di farceli ascoltare davvero, siamo arrivati a scoprire chi domina la Viral Shot Chart questa settimana. Posizione numero 1. Chiudiamo in bellezza con un'esplosione di energia. We Found Love, e sono Calvin Harris e Rihanna che ci parlano di luce che nasce dal buio, anche se il video poi ha fatto discutere perché ricordava fin troppo bene i momenti difficili della vita privata di Rihanna. Ed è lei la traccia che ha definito il suono del primo decennio del nuovo millennio. Oggi va così, faccio le rime. We Found Love, Calvin Harris e Rihanna.

Amiche e amici, anche questa puntata volge al termine. Ci ha regalato una bella occasione di riascoltare o di riscoprire tanti bei pezzi. Vi aspetto la prossima settimana sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, ma che ve lo dica a fare? Shazammate, gente! Shazammate!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Buonasera a 20 di sera, buonasera a Marco con i nostri campioni, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua Marco. Buonasera. Ah, abbiamo una voce femminile.
1: Buonasera.
0: Un'altra voce
1: femminile. Stasera abbiamo dei grandi ospiti. Sì. Questa sera è un'intervista a due. Abbiamo allora Michela Brancaglion, sì, che è stata, piacere, è stata la curatrice, immagine, la grande cantante Madonna.
0: Sì.
2: Sì.
1: E ho il supporto di un caro amico, ho il supporto del grande vichingone numero uno al mio fianco questa sera.
3: Buonasera a tutti, buonasera Giuseppe, buonasera.
0: Buonasera. Allora un applauso. Piacere. Un applauso a entrambi. Ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare col vichingone, con Michela, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Io sto qui dietro le quinte per le telefonate eventualmente e intervengo raramente, quindi a voi il parlare e fare le domande tra di voi. A te Marco.
1: Allora oggi è stata praticamente una novità, come tutti sapevano. Siamo in diretta nazionale, siamo collegati con 100 Radio e è stata tutta una sorpresa perché doveva esserci un'altra ospite, però è stata una cosa inaspettata, è stato facile fare un giro di telefonate e queste due persone favolose hanno scelto di dire sì a me questa sera. E il vichingo so che non mi tradisce mai, è al mio fianco sempre ormai,
0: sì,
1: grande vichingo. E grandi Michela perché ha accettato con 20 minuti di preavviso gli ho dato, quindi grazie che stasera stai con noi in diretta.
2: Grazie. Grazie mille.
3: Grazie, allora, a voi, grazie a voi.
1: Volevo farti la prima domanda per scaldare un attimo il salotto, ma come è iniziata la tua carriera? Da come hai capito che per te la tua vita era questa, il tuo spettacolo?
2: Chi è me?
1: A me
2: spettacolo. Io non ho fatto spettacolo, Scandal ha fatto spettacolo.
1: Vabbè, hai fatto la curatrice Immagini di Madonna, quindi come è iniziato questa avventura? Comunque dietro le quinte, no, dello spettacolo?
2: Sì, ho fatto la costumista e la curatrice di immagine. Non ho mai fatto l'attrice, mai. Neanche la comparsa. Ho fatto la St. Martin, scuola di moda e design. Alla St. Martin a Londra e ho avuto l'opportunità di lavorare per diverse brand e altra gente. Ho lavorato per Madonna, David Beckham nella famiglia, ho lavorato con Vivienne Westwood, che dopo è morta ovviamente. Ho lavorato con la creme della creme, anche la famiglia reale. Ho conosciuto Diana, la Felipe, Elisabetta, la regina, la famiglia reale, perché Burberry è connessa con Scorsese alla famiglia reale, anche il logo della famiglia reale è proprio quello che si conosce. Sì, quello Scorsese adesso è chiuso, purtroppo hanno chiuso i negozi, però è stato il primo negozio che ho lavorato, perché dopo ho sviluppato la branch di Burberry a Knightsbridge e abbiamo aperto il nuovo negozio di Knightsbridge di Burberry. È stato meraviglioso perché abbiamo proprio aperto noi lo staff, il negozio di Knightsbridge. È stato molto bello, però dall'altro lato hanno chiuso quello di Scotia, che è una firma di cose di lana, sai, quelle robe lì, e gli scozzesi sono molto famosi per la loro lana e cashmere, intendo. È stato devastante aver dovuto lasciare un brand così molto amato, diciamo, dal pubblico, e quando ho chiuso i battenti e tutti sono rimasti sbalorditi perché vendevano veramente della roba eccezionale. Infatti i giapponesi venivano sempre a fare scorta le cose della cosa, perché sapevano esattamente che le avrebbero, se c'è pure e anche i cinesi venivano in negozio a comprare le robe, dopo se le sarebbero vendute.
1: Stavi a contatto con Lady Diana, ma tu hai avuto modo di parlare proprio con lei?
2: Sì, ho fatto i kilt anche per la famiglia reale. Il problema è che avevamo fatto l'appuntamento per Diana, dovevo fare il kilt, avevo preso le misure, ma lei purtroppo è morta, perché è morta nel 1997 a luglio, e lei è morta a Parigi.
0: Sì,
2: e sono stata molto triste perché ha preso le misure del suo kilt, sì, e dopo non è più venuta a riprovare che faccio due o tre sedute durante i kilt, quando uno fa i kilt, e sono rimasta devastata di sapere che è morto, perché Diana era più di quello che la gente pensava, era una fantastica madre, anche di suoi figli William, sì,
1: Harry, quindi William ed Harry li vedevi vicino, sì, a te, proprio erano piccoli quando tu lavoravi,
2: sì,
1: con loro.
2: Sì. Mi manca tutto quanto, anche la famiglia reale. Sono rimasta molto a buoni rapporti anche con la regina, adesso è morta ovviamente da anni,
0: certo, sì,
2: però sono la persona. Io ho visto la prima volta quando hanno fatto
3: Bello, però,
1: bellissimo, sì, bellissima la storia.
3: Bella esperienza.
1: Ora, Michela mi ha raccontato in privato, il fatto che comunque non poteva avere foto, non poteva, comunque lì gli toglievano anche il telefono, oltre che a quei tempi non c'erano i telefoni di oggi.
0: Sì.
1: Certo, lei mi ha detto, certo, che comunque lei non poteva comunque far foto, niente, quindi lei non ha ricordi fotografici,
2: no,
1: di Lady Diana, di Madonna, però comunque no, lei ha un ricordo nel cuore.
0: Sì, certo, sì, più sì, che toccarli, certo, vederli, certo, toccarli da vicino, sì, insomma.
2: Ecco. Ho dovuto firmare per tutti la privacy e non è stato proprio possibile.
1: Sì, lei era la privacy, firmava la privacy, non poteva fare foto, niente, non poteva avere niente di loro, però comunque è stato a stretto contatto con loro.
2: Sì, certo.
0: Certo.
1: Okay, okay.
0: Bene.
3: Eravamo sempre sul pezzo,
2: molto,
3: diciamo.
2: Molto fortunata.
1: Io ti volevo fare una domanda, però prima passo al Vichingo, se vuoi chiedere qualcosa, sì, te, Vichingo.
0: Vichingo, cosa vuoi chiedere a Michela?
3: Che sicuramente era sempre sul pezzo, Michela, in quei tempi.
0: Eh beh, sì, era sempre,
2: sì, sì,
0: sempre in giro per il,
3: diciamo,
0: mondo.
3: Come si sentiva? Emozionata? Come si sentiva? Questa è la domanda.
2: Onorata, perché io ho capito, vedete, ho avuto dei manager là. Mi sono lavorato tantissimo all'esaurimento e ho capito che non sono la persona che sono oggi per niente, ma per la gente che è stata con me, i manager e tutti lo staff, perché è una persona, ma anche una persona dell'altra gente che è stata dietro di me. Se non avevo i manager che mi formavano nella maniera in cui ero, non sarei stata la persona che sono diventata, per cui io ringrazio per sempre i miei manager, lo staff, tutti, perché avrei avuto un'esperienza diversa da quella che ho avuto, che sono idilliaca, e mi manca tanto, perché ho fatto tante belle cose importanti, viaggiavo sempre, ero sempre in viaggio, sono andata in Spagna con David Becker e la famiglia, per cui ero abituata a viaggiare, mi manca soprattutto quello, il viaggio.
3: Certo,
1: ma
3: certo.
1: La cantante Madonna,
2: sì,
1: tu facevi sempre, diciamo, la costumista, disegnavi...
2: Sì.
3: Pensa che, posso fare una domanda? Pensa, mia nonna faceva di cognome Ciccone e diceva sempre che io ero un cugino di secondo o terzo grado, ma non c'ho una lira io non c'ho. Però diceva che era un suo cugino.
1: Allora il vichingone è molto umile.
0: Però
1: Vichingone dice sempre il povero, non è così.
3: Dice, io non ho manager, non ho nessuno. Non ho manager.
1: Vabbè, ma tu Vichingo, tu sei manager di te stesso, perché comunque cioè, il vero uomo di spettacolo, penso che sia anche il Vichingo, perché lui si accetta una parte importante, accetta una parte più leggera, accetta qualsiasi cosa.
3: Vi ricordate, ero a Portocervo?
1: Infatti me l'ha detto Giuseppe, mi ha detto: ma allora c'è da Portocervo?
3: Adesso mi trovo a Fregene, però.
0: Vabbè, sempre è un portocervino quello.
3: Sono alti e bassi della vita, adesso sto a Fregene, insomma, ho stabilimento, però.
0: Vabbè, l'altra volta eri a Portocervo.
3: Sì, l'altra volta ero a Portocervo, alti e bassi nella vita, no? Come si dice? Ci sono momenti, bisogna accontentarsi.
1: Certo, certo. Poi Michela mi ha raccontato, sì, insomma, che comunque anche con Kate Moss sei, sì, stata a stretto contatto, no?
2: Sì, sì, sì. Sì.
1: Com'era Kate? Kate com'è? Parlaci di lei.
2: Bellissima, era divina, era veramente bella e giovane, perché lei quando ha lavorato per Burberry era giovanissima, per cui era, io a me personalmente parlando l'ho trovata splendida veramente, a parte che era così giovane e ha lavorato, ha fatto 50 anni di carriera ultimamente, negli ultimi anni, ed è ancora splendida. Io secondo me come donna Kate Moss è una bellezza inglese rara, è come anche Gwen Stefani, che è un'altra attrice, che è cantante che io ho conosciuto con Vivian Westwood. Anche Gwen Stefani è meravigliosa, perché indossava sempre le robe di Vivian Westwood, veniva sempre nel negozio, era sempre lì dal negozio di Vivian. Per quello ho dei ricordi di gente, tanta gente che ho lavorato tramite questi meravigliosi.
1: E lei mi ha raccontato sempre, lei, Vikingo, lei praticamente, lei ha ricevuto anche la chiamata da Paul McCartney dei Beatles.
3: Mamma mia, che spettacolo.
1: Fino al 2020, giusto? Ti ha chiesto di lavorare con Paul McCartney dei Beatles, giusto, no, Michela?
2: No, Stella McCartney.
1: Ah, Stella McCartney, ok. Stella McCartney. Alla figlia, ok.
2: Stella.
1: Vabbè, ma non incontravi? Non hai incontrato pure?
2: No.
3: Secondo me mi chiama ufficio di entrare.
1: Non hai incontrato mai il padre? Stella, ma non hai incontrato mai il padre?
2: Non
1: ti ha mai parlato del papà?
2: Sì, logicamente annunciava che è un grande, come dire, gruppo che ha fatto tanti soldi, ovviamente i Beatles, certo. Anche a me piace la musica dei Beatles, a chi non piace, diciamo. Certo. No, non mi ha mai presentato il papà Stella quando abbiamo fatto la nostra collaborazione. No, non l'ho
1: Quindi
2: mai
1: poi
2: conosciuto.
1: Tu sei stata pure la curatrice immagini di tutta la famiglia Beckham,
2: sì,
1: Beckham.
2: Sì, li ho portati a Madrid perché voleva andare David a
1: David Beckham,
2: sì, David Beckham in Spagna. Real Madrid è stata, perché gli hanno chiesto tanti soldi, non voleva lasciare l'Inghilterra a David Beckham, perché voleva tanti soldini, e in Spagna ovviamente con Real Madrid l'ha tenuto, che dopo in Sta è anche andato in America quando
1: quindi tu hai preso l'aereo proprio con David Beckham, sì, e la sua famiglia?
2: Sì, è stato meraviglioso, sì.
3: Splendido.
1: Bello. Quanto hai lavorato con la famiglia Beckham?
2: Un anno e qualcosa, perché sono dovuta rimanere, perché dopo avevano i figli là che avevano bisogno, perché si sono andati a scuola, si sono iscritti a scuola i figli, ho dovuto un attimino destreggiare anche il fatto che avevano i figli, che hanno 5 figli, 3, 4 maschi e una femmina, hanno 5 figli. E la famiglia Beckham, per cui è stato molto bello, soprattutto per la piccolina che mi si è affezionata, per cui sì, è stato molto bello.
1: Che bello, veramente una bella storia. Una bella storia. Sì, ma voglio fare l'ultima domanda su Madonna, ma con Madonna, come era il rapporto con lei? Lei è veramente aperta, o come tu tanti dicono che lei comunque è molto chiusa?
2: Allora, io ho notato che il mio rapporto era molto onesto, e non era fredda per niente, anche se l'altra gente, siccome è una persona molto riservata, anche che la gente possa pensare, è una persona molto riservata perché ha perso la mamma giovane, 7 anni, e questo le ha creato dei grandi problemi anche di fidarsi della gente. Allora, quando lei conosce gente, ha sempre la doppia riserva di protezione. Io ho notato che in lei ho trovato anche una grande amica, perché ci siamo concesse l'una all'altra, è stato divino, perché è stato un 50-50, perché anche io non sapevo come prendere la situazione, perché ho detto che sta grande artista, mamma, cioè, cosa succederà? Ci piaceremo? E ho sempre avuto la paura di non piacersi vicenda, ma alla fine il rapporto con Madonna è stato veramente spettacolare, anzi delle volte mi sembra impossibile, perché lei è molto professionale, lavora moltissimo ed è una perfezionista nata, lavora sempre e anche fa lo yoga, il tai chi, per cui si tiene in forma, anche se ho avuto una caduta a cavallo anni fa e ha avuto dei problemi a ritornare al balletto ed è stata molto
0: male.
2: Impossibile per un paio di anni da poter ritornare a fare gli spettacoli, perché il dottore specialista ha detto beh, si potrebbe anche aver spezzato la schiena, ma fortunatamente no, è stato dopo, hanno notato che non era tutto rotto, era solo una parte.

0: Beh, sarebbe.
1: Capito?
0: Ecco, ma tu,
1: Poi adesso io mi
0: a
1: trovo
0: proposito,
1: sempre a Porto Cervo,
0: Michela, ma tu non prevedi di
1: sono lontano.
0: rincontrarla se verrà in Italia prossimamente? Perché probabilmente, chissà, forse il 27 potrebbe essere che torna in Italia. Ma, a parte che c'è stata a Palermo in questi giorni, quando c'è stato il matrimonio del secolo in Sicilia, sembrava che ci fosse, quindi, però tu non ci sei stato a Palermo.
1: Non lo so, io se voglio mi compro un par di cavalli.
2: Sei unico.
3: Io volevo fare una domanda
1: di Oscar. Io la vado incontro
0: con i
1: all'anno di
0: cavalli.
1: Oscar. Di più che poi, come posso fare?
0: Fai Lady Oscar.
3: Allora, prima manca poco la chiusura. Volevo fare una domanda al Vichingone. Perché ci tenevo a questa cosa qua, visto che stamattina mi hai mandato delle foto mentre
1: Sì, ho
3: eri
1: girato
3: in
1: un film.
3: recitazione. Un
1: Ho girato
3: film,
1: un film.
3: ma è una cosa, cioè l'hai girato, eri stamattina proprio o era qualche giorno fa?
1: No, stamattina abbiamo girato un
3: Ah,
1: bellissimo
3: ok.
1: film che non ricordo il nome, perché io
0: Vabbè,
1: ormai,
0: poi
1: sai,
0: vabbè,
1: vado e basta.
0: sì,
3: Comunque,
0: l'importante è
3: vabbè,
0: che giri.
3: diciamo top secret, insomma, fino a quando non
1: Sì,
3: esce.
1: manco me lo
3: È
1: ricordo,
3: giusto,
1: direi.
3: no, ma è giusto, non lo dice, è giusto, è giusto.
1: Giusto,
3: Comunque,
1: certo.
3: com'è andata questa mattina la ripresa?
1: Tutto bene, sì, ci siamo divertiti. Ovviamente è un bel film, sì. Ho fatto l'attore, sono stato il protagonista.
3: Bellissimo, quante ore sei stato?
1: Una decina di minuti, una cosa veloce.
0: Tu sei picchin
3: Bello
0: d'oro,
3: però, bello, cioè,
1: Sì, ormai non possono fare a meno di me.
0: Vichingone è
1: Ma è
0: picchin
1: lui.
0: d'oro, quindi insomma, subito, finisce subito.
3: Giuseppe, Vichingone ormai è una stella, è come la
1: La stella.
3: chiocciola delle mail.
1: La stella cadente.
0: La
3: Sì, ma
0: chiocciolina.
3: bello, stella cadente, sei
1: La stella
3: unico.
1: cadente.
3: Stasera io ringrazio il Vichingone che è stato con noi, ci ha dato un supporto favoloso.
1: No, ma grazie a voi.
3: No, grazie che stai con noi.
4: Scusate ragazzi, posso dire una cosa? Solo volevo, perché io sto istituendo una raccolta no profit per raccogliere i soldi per i miei cani Blu e Luna, perché stiamo facendo una raccolta no profit per riuscire a pagare i miei cani. E sarebbe molto importante se avessimo della gente che ha del cuore per gli animali, perché
3: Va
4: stiamo
3: bene.
4: facendo fatica
1: Va
4: ad avere i miei cani con me, e abbiamo istituito questa fondazione Blu e Luna no profit, che chiedo alla gente se può aiutare a riuscire da pagare i cani.
3: Ok,
0: Bene,
3: finalmente gli ascoltatori ti hanno
0: senza
3: ascoltato. Allora,
0: problemi.
3: purtroppo dobbiamo chiudere perché sono passati
0: Sì,
3: 20 minuti. Quindi io
0: infatti.
3: ringrazio il Vichingone che ci ha supportato, ringrazio Michela Brancaglion, grazie della
4: È
3: tua
4: stato
3: ospitalità.
4: un onore, grazie mille, è stato un
3: Gra
4: onore,
3: grazie
4: grazie mille.
3: Giuseppe,
0: Grazie
3: direttore
0: ragazzi.
3: artistico, grazie
4: Grazie mille.
0: Torneremo mercoledì
1: Grazie
0: sempre alle 20 in
1: a
0: punto con
1: tutti.
0: 20 di sera, ragazzi.
4: Grazie.
0: Grazie Michela, grazie Marco e grazie a Vichingone. Grazie
4: Grazie
0: ancora. Ciao ragazzi, a presto.
1: Marco. Grazie Giuseppe.
0: Ciao,
4: Grazie mille
0: buona serata.
4: per il tempo.
0: Buona serata e
4: Grazie
0: viva i nostri
4: mille. Grazie a
0: Champions!
4: tutti.
3: Ascoltate un po'. Grazie.

0: quando dicono davvero che la partita ferve,
1: sì, le palline
0: cascano sempre ste palle,
1: sì, sì. Le palle vanno fuori, sì, sì, vanno fuori. Bene ragazzi, dobbiamo mandare un brano, però dobbiamo anche sentire il nostro amico Dennis che ha mangiato.

0: dato il suo.
1: Sì, ma manda pure Dennis che ascoltiamo, che
0: Vediamo
1: vogliamo
0: se.
1: sapere come sta. Ciao Dennis.
0: Ciao Dennis. Vediamo se.
2: Giovedì.
0: Allora.
2: Messaggio vocale. Giovedì. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 47 secondi. Giovedì. Messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
2: Durata 59 secondi. 11 giugno alle ore 20. Componi messaggio. Cambio di testo.
0: Purtroppo i software ogni volta che raggiungono combinano sempre più guai.
2: Fotocamera. Condividi media. Vai al messaggio più recente. Pulsante. Vai al messaggio più recente.
0: Eccolo, forse ci
2: Messaggio
0: siamo.
2: vocale. Durata 1 minuto e 18 secondi.
0: Eccolo qua.
2: 16 giugno. Messaggio
3: Situazione
2: vocale.
3: bloccata.
2: Durata 1 minuto e 16 secondi. Fotocamera. Condividi
3: Eccomi,
2: rispondi. Pulsante.
3: eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. E mando un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti anche gli ascoltatori appunto che ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai a dialogare anche in
0: Eh sì,
3: questa
0: perché ormai si
3: mattinata
0: perde, non sa
3: insieme a
0: chi sono.
3: te, dal primo all'ultimo.
4: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del partito radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il superbonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Eccola qui la storia, è tra i giganti. Torniamo veramente ad incontrare dei giganti davvero potenti della musica italiana. Bene, abbiamo avuto, diciamo, molto importanti, Lucio Battisti, ricordate, no? Pino Daniele, insomma, la gara che abbiamo affrontato alcune settimane fa. Ritorniamo con cinque artisti potenti che sono nell'ordine. Uno, lo abbiamo già sentito, è Antonello Venditti. Avremo piacere che di sentire Zucchero, Ligabue, Vasco Rossi e ci siamo. Sì, abbiamo detto tutti, Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Che fantastica storia la vita. Ricordo poi che Antonello Venditti il 22 giugno sarà in concerto al Circo Massimo a Roma e sarà sicuramente uno di quegli eventi che romani, ma anche quelli che amano Antonello Venditti, non possono assolutamente perdere. Allora, prima di proseguire con la storia sfida tra i giganti, stavo dicendo la storia della classifica, che è un altro appuntamento che abbiamo fatto settimane fa. Dicevo, prima di proseguire, ricordo intanto che le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, e saluto Franco che, come sempre, in regia della Torre di Villa Urbana, c'è Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Io sono Paolo Fro, mi trovo nello studio 1 di Music Factory Oristano e vi voglio anche ricordare che sono ancora aperte le votazioni per queste artiste internazionali femminili, che sono Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Madonna e Celine Dion. Ricordo che in testa alla classifica c'è, con 68 voti, Whitney Houston, seguita da Tina Turner con 50 voti, Madonna con 48, Celine Dion con 40, Mariah Carey con 40 e Celine Dion con 30. Bene, bene. Allora, siamo veramente pronti, siamo curiosi anche di sapere quali sono le canzoni che in questa prima puntata abbiamo scelto per questi artisti italiani davvero importanti. Che fantastica storia della vita è la prima canzone che avevo sentito da parte di Antonello Venditti, e adesso arriva Eros Ramazzotti.

grande della musica italiana, Eros Ramazzotti, lo ricorda anche lui in tour. Vabbè, questi artisti ormai sono tutti in tour. C'è da dire che domani, oggi intanto siamo in diretta, l'ho detto che siamo in diretta, Franco, in questo lunedì 15 giugno 2026, volevo dire 16 giugno è la data del concerto di Eros Ramazzotti a Roma. L'abbiamo visto già a Napoli, l'abbiamo visto, dov'è che si è esibito? A Napoli ho visto un super concerto di Eros Ramazzotti, ma sarà domani a Roma allo Stadio Olimpico e poi a Bari il 23 giugno. Più bella cosa, uno dei pezzi sicuramente più belli e più carismatici di questo artista, lo dedico alla sua ex moglie che comunque continua ad avere un ottimo rapporto, si vociferano tante cose, si è accaparato che si potesse anche rimettere assieme a lei, ma poi sono tutte voci alla fine, no? Si va avanti con il nostro appuntamento. Vi ricordo che per votare intanto le cinque donne che vi ho menzionato prima, Whitney Houston, che la gara è ancora aperta, Tina Turner, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, potete farlo attraverso i nostri canali che sono il nostro gruppo Music Factory di Staro, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, o nel nostro canale WhatsApp sempre della radio, o comunque fate voi, ci sono tanti modi, ve l'ho detto, continuate a votare, anche perché poi chiuderemo fra una settimana le votazioni per quanto riguarda questi artisti. Ma ci sono questi grandi cantanti italiani che abbiamo scelto e sicuramente vi mettiamo un po' in difficoltà, perché adesso arriva Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.

qui, piccola stella. Senza cielo, la canzone di Luciano Ligabue. Ricordo che anche lui è in tournée. Beh, questo è il periodo davvero delle grandi tournée. Sarà il 17 giugno a Torino, il 20 giugno a Milano e poi sarà a settembre, il 12 settembre Lido di Jesolo in Italia. È davvero difficile votare questi artisti: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso arriva Vasco Rossi, reduce da un tour davvero importante che lo sta comunque vedendo anche in Sardegna. Ha fatto due date ad Olbia ed è stato davvero un successo, sicuramente non possiamo dire inaspettato, perché dove va lui davvero gli stadi e comunque i posti dove decide di cantare li riempie sicuramente. Il 18 giugno sarà a Città Metropolitana di Bari e anche il 19 giugno ad Ancona il 23. E ve lo fa un regalo, e sarà davvero difficile poter scegliere fra questi artisti, come vi ho detto, però ne dovete scegliere uno. Vi faccio sentire uno dei successi più belli di Vasco Rossi, che è Ogni Volta.

è davvero, sono dei giganti, non c'è poco da dire. Poi lui, che dire, è in tournée in tutta Europa, lo vedremo protagonista a Zurigo con due date, il 17 e 18 giugno, e poi sarà a Francoforte sul Meno in Germania. È davvero amato in tutto il mondo Zucchero Sugar Fornaciari. Sarà dura scegliere uno di questi artisti, fatelo, sceglietene uno: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso proseguiamo, intanto vado a ricordare le nostre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Ricordo che Antonello Venditti è il prossimo artista che adesso andiamo a sentire, e devo dire che insomma è uno dei più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta scuola romana. Dal 1972, anno del suo esordio discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore ed impegno sociale. Pensate, con quasi 40 milioni di copie vendute, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Ve lo regalo con Dalla pelle al cuore.

Eccolo qui Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, la canzone che vi ho regalato. Non sapevo, Franco, che tu che sei che fan di Eros Ramazzotti, all'anagrafe lui si chiama Luciano Walter, Eros ha tre nomi, non sapevo, abbi pazienza, Eros Luciano Walter Ramazzotti, questo cantautore, musicista e anche produttore discografico italiano. Pensate che lui è annoverato tra i cantautori italiani di maggior successo nel panorama internazionale, nonché tra i più noti esponenti della musica leggera italiana. Pensate che ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico già nell'84, quando vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ricordate con quale pezzo? Terra Promessa. Poi Ramazzotti ha anche pubblicato 17 album in studio in italiano, inglese e anche spagnolo, vendendo oltre 80 milioni di dischi, i quali lo rendono tra gli artisti italiani sicuramente tra gli artisti italiani con il maggior numero di vendite. E noi ve la regaliamo con una splendida canzone dal titolo Un angelo disteso al sole.

L'angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti nella nostra sfida tra giganti, e davvero qui parliamo di altri giganti della musica italiana. Fra questi abbiamo anche due nomi conosciuti nel mondo. Il prossimo, Ligabue, Luciano Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue. Lui è un cantautore, regista, anche scrittore, ma anche sceneggiatore, produttore discografico e un musicista. Insomma, è uno tra gli artisti italiani contemporanei più amati e di maggior successo. Pensate, oltre a 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi per la sua attività musicale, 5 per quella anche letteraria e 12 per quella cinematografica. Si è aggiudicato in particolare 3 targhe Tenco e un premio Tenco. Per 12 anni, dal 2005 al 2017, ha anche detenuto il primato europeo di spettatori paganti al concerto di un singolo artista. Pensate, 165.264 biglietti venduti per il primo campo volo che tenne presso l'aeroporto di Reggio Emilia, lo ricordiamo, nel 2005, il 10 settembre.

avete già pensato chi votare fra questi cinque nomi davvero importanti? Zucchero, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Ligabue, Antonello Venditti. Questa era Certe Noti, ve l'abbiamo regalata per omaggiare questo grande artista italiano. Sono tutti bravi, uno più bravo dell'altro, e avrei davvero l'imbarazzo della scelta a chi dare il voto. Il prossimo, che dire, è nato a Zocca, Modena, il 7 febbraio del 1952. Lui è un'icona del rock italiano, ha rivoluzionato, pensate, la musica con 40 milioni di dischi venduti e unendo il rock and roll alla canzone d'autore. Lui, soprannominato il Blasco, è celebre per uno stile di vita e una poetica davvero un po' ribelle. E che dire di lui? I successi sono uno dopo l'altro, dopo gli esordi con i brani rock demenziale. Ricordiamo che lui è cresciuto nell'Appennino emiliano da giovane. Il caro Vasco ha vinto il concorso Canoro Lusignolo d'Oro, poi ha fondato nel 75, questo mi piace dirlo caro Franco, una delle prime radio libere italiane, che era Punto Radio, trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Poi ha debuttato discograficamente nel 77 con questo 45 giri, Jenny, nella facciata A, la facciata B era Silvia. Ve lo regaliamo, Vasco Rossi, con uno dei più bei pezzi, Alba Chiara.

tutti insieme. Dai, dai. Tieni il tempo per colpa di chi? Sì, il grande zucchero, ve l'abbiamo regalato con un pezzo davvero travolgente che immancabilmente non può che esimersi da suonarlo, da proporlo durante i suoi concerti, il suo tour europeo, come vi ho detto, che lo vede impegnato. Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Edelmo Fornaciari, è un cantautore italiano annoverato tra i principali esponenti del blues in Italia. Pensate che nell'arco di oltre 40 anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli. Le sue tournée mondiali e le frequenti collaborazioni con artisti affermati a livello internazionale, ricordiamo Luciano Pavarotti, che lui spesso e volentieri lo ripropone con dei video durante il concerto, Andrea Bocelli, c'è Eric Clapton, c'è Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting, Paul Young, hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità oltre i confini nazionali.

eccolo qui, Antonello Venditti, notte prima degli esami. Ancora un grazie a Franco, come sempre in regia, coadiuva questo appuntamento, ma anche le sue due web radio, che sono Radio Twin 2000 e Villaurbana Music. C'è Radio Centrale Oristano, c'è Radio Felix On Air 2026, collegate per l'ascolto della sfida tra i giganti. Che dire di questi artisti? Più giganti di loro, arriviamo davvero a scegliere il meglio del meglio, ma ne abbiamo ancora tanti da sentire, soprattutto da mettere in sfida, perché poi Sfida tra i giganti è un format che è nato da poco e che va in onda appunto in queste web radio con il sottoscritto. Io sono Paolo Frau, vi auguro una buona inizio di settimana. Ricordo oggi lunedì 15 giugno 2026. Ricordiamo le repliche: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle ore 10.

siamo arrivati alla fine di questa sfida tra giganti. Sicuramente altre due puntate saranno dedicate a questi cinque potentissimi artisti italiani: Zucchero e Ross Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ricordo che per tutta la settimana avrete occasione e modo di risentire questa puntata nei giorni, come vi ho detto, stabiliti per quanto riguarda le repliche. In questo lunedì eravate in tanti collegati, mi fa piacere, continuate a farlo. Mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Io ringrazio Franco, come sempre abile e attento in regia, che ci ha coadiuvati con le sue due web radio. Ringraziamo Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale, Radio Falex On Air. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi lascio con Ligabue, Ho messo via, e ci risentiamo per la nuova puntata di Sfida tra Giganti al prossimo lunedì. Buona settimana e fate i bravi. Thank you.

0: 1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 23:30.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: you know, you're one of my kind.
1: Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: That's all I got. It's like 2 a.m. here in New York. I gotta go to bed. I'm on Broadway tomorrow too. This is crazy. What's my life?
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.